al vento, credo all'infinito amore che poi nasce in un momento, magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo

0: Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimentica.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: automatic.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Okay?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Yeah.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco, non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra da

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Petas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.

e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: di notte.
1: È pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a voi, i nostri radioascoltatori, buon sabato e ben ritrovati su Radio G con il nostro Radio G Notizie. Andiamo subito ad occuparci della rassegna stampa che riguarda la nostra regione con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. Sparò alla moglie, carcere a vita, il femminicidio in strada al letto Manoppello. Antonio Mancini condannato all'ergastolo in corte d'assise, il 69enne imputato parla in aula: cercavo mio figlio, non lei, pagherò per quello che ho fatto. Roseto, l'indagine, i carabinieri, coltellata davanti al supermarket, scatta l'arresto per un 46enne. Poi da Silvi nelle Marche, raffica di furti in trasferta, arrestati in tre. Avezzano, maxi multa, dipendenti spiati sul lavoro, chiuso ristorante cinese. Ancora SOS agricoltura, clima impazzito, prezzi folli, missione salvezza di Coldiretti. E ancora il caso di Silvi, della vice sindaca Di Marco, dopo l'aggressione solidarietà ma non da tutti. Coltellate al 16enne, la sfida sui social, a Francavilla l'ipotesi investigativa, i carabinieri del ROS sequestrano PC e telefonini. E poi Teramo, la crisi nella Valle del Tubo, automotive autunno nero, i sindacati a rischio 200 lavoratori con contratto a tempo. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Andiamo a Francavilla, ragazzo accoltellato dal 14enne, indagano i carabinieri del ROS, c'è l'ipotesi della sfida sui social, sequestrati i PC e telefonini dell'indagato, non si esclude neanche la pista dell'indottrinamento. E poi la proposta controversa, il coprifuoco non è folle, c'è chi lo ha già indetto, il consigliere Angelucci della Lega difende la sua idea. Praia a mare è l'esempio, in estate dopo le 22 scatta il divieto di uscita per i minori non accompagnati. Nuova Pescara in bilico, la fusione al referendum bis, Furia PD solo un teatrino, ma i sindaci dei comuni coinvolti esultano per il rinvio al 2029, serviva più tempo. L'affare dei rifiuti e la lite, debiti per 8 milioni di euro dietro lo scontro in Fratelli d'Italia, i conti dell'ASM e dell'Aquila pronta a mettere le mani su Marsica e Valle Peligna, fino al 2024 in crescita il passivo, i crediti mai riscossi e i costi del personale. Emergenza casa, l'Abruzzo degli sfratti e delle abitazioni vuote, il 34% sono sfitte, la denuncia del segretario del sindacato regionale degli inquilini, il picco nell'Aquilano, ma alle aree interne servono i servizi. L'Abruzzo è a rischio sfratto, oltre 5.000 sono appunto le richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. L'altalena di benzina e gasolio fa impazzire gli automobilisti, Eni torna a tagliare 2 centesimi al litro da 2,21 a 2,19, altre compagnie si adeguano, gli aumenti si attestano sul più 19,5% rispetto a un anno fa, ricadute pesanti su imprese e famiglie. Il villaggio Coldiretti, agricoltori, un grido d'aiuto tra clima impazzo e prezzi folli. Temi caldi caratterizzano la prima giornata dell'evento in centro all'Aquila. La manifestazione prende il via con la transumanza urbana, pecore nel centro, il capoluogo abruzzese. Dalla terra alla tavola, cibo di qualità e salute, nasce un patto abruzzese, il progetto coinvolgerà il sistema sanitario, imprese agricole e mondo scientifico. L'obiettivo è distribuire più prodotti freschi, locali, stagionati e tracciati. Torna la prevenzione con Nonno Ascoltami, oggi a Piazza Salotto a Pescara, domani alla Villa Comunale di Chieti, screening uditivi gratuiti e visite senologiche, allarmanti i dati diffusi dall'OMS. Omaggio a Daniele Kikren, vino e note di Renato Zero, così Santo Stefano di Sessanio darà addio al suo visionario. Una folla commossa accoglie il fegato dell'imperatore che richiamò il borgo e che rianimò il borgo, il ricordo, le sue scelte hanno fatto discutere, ma il tempo però gli ha dato ragione. Avanti con le notizie, poi torneremo ovviamente alle notizie internazionali, intanto occupiamoci di quelle che riguardano invece la nostra regione. Andiamo a Teramo, un'emergenza, valle del tubo a rischio, crisi automotive, autunno nero, in arrivo oltre 200 licenziamenti, entro il 2026 lavoratori a tempo determinato perderanno il posto a causa degli aumenti dei prezzi, bocca nera della CISL, anno orribile, nel 2027 andrà peggio, innamorati, competenze penalizzate. Il risame rigetta la richiesta di omicidio per il tunisino che accolterò il rivale, resta in carcere, infatti è il ragazzo che ferì il connazionale. Comune, lo scontro sulle iniziative. Filipponi, gli eventi a Teramo sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica all'opposizione: con le manifestazioni si crea indotto importante in città. Le prove della notte dei serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare qui 150 persone per 15 giorni. E poi l'ordinanza, c'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma. Porta Madonna, sia le nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì. Centri antiviolenza, le proposte della Commissione Pari Opportunità arrivano in Parlamento. Servizi agli anziani, l'avvertenza, rimaniamo sempre a Teramo, case di riposo, svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, annuncio il commissario dell'ASP 1 Canzio nell'incontro con i lavoratori, saldiamo gli arretrati, Matteucci di USL Salute, questo accordo è arrivato grazie a noi, riporta serenità nelle strutture. Ater, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero crediti. E ancora a Montorio Fontana Danzante, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì, il sindaco diamo valore a quel luogo. Ci spostiamo a Silvi, raffica di furti in trasferta, 3 arresti, la banda composta da albanesi accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Controlli sull'obesità invece, 6 adulti su 10 purtroppo sono in sovrappeso, lo screening nazionale della ASL che si svolgerà per l'appunto a Giulianova. Crea una penna innovativa, premio a un teramano che è Danilo di Lorenzo di Michele. Ci spostiamo a Tortoreto, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo, parte del progetto del Comune che mira la programmazione partecipata di azioni da destinare a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. E poi Sant'Omero, ospedale, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione. Ci spostiamo a Martinsicuro, ex asilo, via libera riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari, ci saranno anche gli uffici comunali. Eccoci a Giulianova, viabilità, lo snodo dei trasporti, la stazione parcheggi pieni e le auto bloccano i bus, in piazza Roma gli spazi per la sosta sia a pagamento che libera non bastano più, per l'appunto, l'ex assessore Forcellese va usata l'area dello scalo merci per fermate brevi. L'ennesimo colpo, rubati, furti e oltraggi in un negozio della zona alta. Sempre a Giulianova, nuovo principio di incendio sulla collina, nuovo allarme, nuovamente ieri l'intervento dei vigili del fuoco. Rosso di sera c'è la concessione, firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la COP che la gestirà. Ancora a Cocciniglia, partiti i trattamenti sui pini di Via Orsini dopo l'allarme lanciato dal Conalpa. L'iniziativa solidale Cursal si veste di verde contro la sindrome Pass Pandas. Roseto, coltellata davanti al market, c'è l'arresto, in carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. E ancora scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Per lo sport c'è il volley che cambia la viabilità, transito e sosta vietati oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa. E poi l'incidente sulla strada principale 19, l'auto fa fuori strada, illeso il conducente. Silvi, dopo la lite violenta tra assessori, Di Marco, solidarietà ma non da tutti, la vice sindaca aggredita parla a un'iniziativa della CGIL, non dormo, ricordo quello zitto e quelle mani sul mio collo. E ancora Pineto, fondi alla scuola di Borgo per l'efficienza energetica, stanziamento del GESEC al comune di Pineto. Silvi, c'è l'avvio per il workshop dedicato al turismo. Ancora Atri, nuovo parcheggio, restano le polemiche, il sindaco, nessun aumento di traffico e inquinamento, l'opposizione, mancano dati certi. Pescara, corte d'assise condanna l'uomo che uccise la moglie, ergastolo per Mancini. Il 69enne sparò a Clerio in strada al letto Manoppello il 9 ottobre 2025. Ieri in aula ha detto: cercavo mio figlio, non lei. L'imputato pagherò, non si può ammazzare una persona che mi ha assistito, ma è successo quello che è successo, per me è una punizione a vita. Studentessa 19enne salvata da due poliziotti, da giovane voleva farla finita lanciandosi dal terzo piano di un palazzo a Pescara, l'allarme è stato dato dalla vicina. Sempre a Pescara l'impianto sportivo La Svolta via libera alla società pubblica per far vivere Naidi, ok della giunta regionale per Abruzzo Sport e Benessere, l'obiettivo gestione stabile e qualità. Già stanziati 3,7 milioni oltre ad altri 5 milioni di fondi europei per l'ammodernamento della struttura. È ancora Pescara, sotto costa, la Fiera Nautica parte da Genova, presentata ieri in Liguria la 13ª edizione del Salone, in programma al Marina dal 23 al 25 aprile 2026. E poi Pescara, la rivoluzione digitale, parcheggi, ora basta un clic, arriva l'app per pagare online, gli stalli a portata di smartphone, si individuano le strisce blu e si raggiungono con il navigatore, in futuro applicazioni che indicherà anche i posti liberi e come gestire i permessi, ZTL e abbonamenti. Sinergia e con Tua si lavora per realizzare un ticket unico. Negozio italiano? No, meglio umano, l'altro adesivo in via Firenze, la controiniziativa di un tabaccaio allo sticker della Vannacciana Toppetti. Andiamo avanti, tutto a Montesilvano, tragedia all'estero, manore in Svizzera, muore un giovane chef, Federico De Siro, 26 anni di Montesilvano, si è sentito male all'improvviso, oggi reagì al colle dove abitava con la famiglia. Basta turisti del degrado in via Rimini, il consigliere Forconi replica al collega pescarese Pettinari che ha annunciato l'abbandono del rione. Sulmona, donna viene punta da un insetto, salvata dallo shock anafilattico. Una 66enne si è svegliata con le labbra gonfie, il respiro sempre più flebile. Decisiva la chiamata del 112, sottoposta alle cure. I sintomi sono andati via, ma dovrà continuare ad assumere farmaci specifici. Sulmona picchia la compagna più volte, arrestato, violenze in due momenti diversi della stessa serata, l'allarme è lanciato dai passanti. E poi spie dipendenti, teme furti e fannulloni, ad Avezzano blitz dei carabinieri, chiuso il ristorante asiatico, trovate le telecamere di controllo a distanza. L'Aquila, capitale della cultura, i numeri, turismo boom dell'estate, salva la stagione. Negli alberghi, lo studio della Cinea analizza i dati dei primi 9 mesi del 2026, netta ripresa dopo l'avvio incerto, strutture ricettive quasi al completo nel mese di agosto, col picco di occupazione nelle camere al 94%. Movida Sulmona, 10 regole antidisordini e schiamazzi, il pub di Via dei Sangro mette le mani davanti e affigge il decalogo del buon cliente tra le prescrizioni di vieto di alcol ai minori e rispetto per chi abita nei dintorni. Rivisondoli, 3 tecnici nei guai per le case in un'area vincolata. E ancora sempre a Sulmona, rifiuti, parla l'opposizione, presa una non decisione, doppio fronte a Sulmona, Cogese ampliamento di Noce Mattei. Ospedale di Sulmona, allarme per via del guano dei piccioni, poi a Barrea invece morto in motocicletta, funzionaria verso il processo, botte e tentata estorsione, 29enne a giudizio, ovviamente sempre a Sulmona. Chieti, Università ha pubblicato il bando, nuovo campus dell'Annunzio, via libera ai lavori da 46,6 milioni al villaggio mediterraneo, aree per 1500 studenti, auditorium da 500 posti, uffici per 200 persone. Offerta entro il 5 novembre, l'appalto durerà quasi 3 anni fra progettazione esecutiva e opere. Lanciano incoraggiò Andrea a suicidarsi per volpe e la perizia psichiatrica. I giudici dispongono una consulenza per il 19enne accusato di aver istigato in chat il lancianese. La richiesta arriva dall'accusa per fugare ogni dubbio, vista l'assenza di elementi clinici pregressi. Ortona, Bretella, 14 Porto, ecco il 500.000. La giunta regionale sblocca i fondi per l'opera attesa da 20 anni, da Nuntis è strategica. Uccisa la vicina, la condanna ora è definitiva, Gissi sconterà 22 anni di carcere, 61enne che accoltellò un'anziana mentre rapinava una casa. Andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese del quotidiano Il Messaggero. Famiglia nel bosco, l'incontro senza privacy, nessuna stanza protetta, i passanti li immortalano nell'ospedale di Gissi. Poi Lanciano, il post annuncia una sparatoria, si cerca l'autore. L'Aquila, truffe nel mirino, decine di anziani, bandito a processo. E poi sgominata la banda dei ladri che ha commesso un furto in 20 case. Uccise la moglie, ergastolo, condannato Antonio Mancini, 70 anni per il delitto di Letto Manoppello. Un anno fa l'alma era per intimidire mio figlio, poi successa la disgrazia, ho sbagliato, pagherò. L'Abruzzo dice addio invece a Daniele Kilgren, Santo Stefano di Sessanio, il grande abbraccio. Entriamo nello specifico allora delle notizie. Nuova Pescara in bilico, scontro sulla fusione, Masci cauto, tutto spostato al 2029, De Martini sta avanti senza confusione, Trulli tornare a dare voce ai cittadini, l'opposizione ha affossato il progetto. Uccise la moglie in piazza, condannato all'ergastolo, abbiamo detto, sbagliato, pagherò. E poi vuole farla finita, salvata dagli agenti, dramma in via Ostuni, un 46enne precipita dalla tromba delle scale e muore, accertamenti dei carabinieri. Poi Pescara Vecchia in ostaggio dei balordi, polizia chiamata due volte in poche ore. L'app Sosta P per pagare e cercare un parcheggio, lo studio la possibilità per i negozi di offrire un ticket omaggio per gli acquisti, al Vaglio c'è anche un parco bici per continuare il viaggio senza auto. L'Aquila, truffe, anziani nel mirino, in estate decine di casi, il falso amico processo, sempre più nonni in città abbandonati nei parcheggi dei supermercati, un truffatore in trasferta ha bloccato dai carabinieri mentre la vittima gli stava consegnando i soldi. E poi la storia, punta il coltello contro l'ex fidanzato, ti farò bruciare, ragazza a processo. L'abbraccio a Daniele Kilgren e a Santo Stefano di Sessanio. E poi a Sulmona picchia l'amico per il conto non pagato a processo, la serata al bullying di Raiano finì in lite, botte e minacce, l'accusa è tentata estorsione, respinte le richieste della difesa, al via al dibattimento in tribunale il 28 gennaio. E poi a Vezzano per i morosi c'è la rottamazione bis. Chieti, Francavilla accoltella un ragazzo per strada, sequestrato il PC e lo smartphone del 14enne. Poi dissesto, rifiuti e sanità, il lavoro di squadra è un vantaggio per tutti. Andiamo a Teramo, alunno picchiato a scuola, la madre dell'aggressore ha sbagliato, ora paghi. A Silvi, 16enne colpito al volto e ferito nel giardino dell'istituto alberghiero. La mamma del coetaneo è sospeso, chiedo solo di non fargli perdere l'anno. E poi coltellata in strada per un debito, identificato e arrestato un 45enne, a Roseto la violenza è avvenuta a metà settembre davanti al locale, la vittima un 33enne ancora in ospedale. Il piano, ecco, 1,2 milioni l'anno delle multe, tesoretto per asfalti e sicurezza. Prima di chiudere la pagina locale andiamo ad occuparci dello sport. Eccoci qua. Lo facciamo con il Pescara. Pescara Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidoni, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione. Poi Serie C, il Mariano Pavone, arriva la Reggiana alle 17.30, il Pineto in cerca di punti, scaccia crisi, i biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto, recupera Oliva. Serie D, il diavolo domani in campo, Teramo guarda al mercato, sondati Menna e Gerbaudo, i biancorossi attesi dello Sporting Trestina, Touré scalpita per giocare dall'inizio, Pomante segna il pieno punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. E poi l'Aquila studia la Sante, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta. Giulianova del Zotti all'esame con l'Ancona, i giallorossi attendono i Dori Cerfadini, Misuraca torna in panchina. E poi la Sante verso il derby, giallorossi in piena emergenza, Censori dà fiducia a Di Antonio. Calcio dilettanti, eccellenza Avezzano con il vento in poppa, Pagliarini studia la Torrese, altra trasferta domani con i marsicani, per i marsicani che non vogliono smettere di stupire. Il tecnico, continuiamo a giocare con serenità e senza pensieri sul risultato. Bene, tra poco continueremo con la nostra rassegna stampa, questa volta con notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo qui su Radio G in diretta.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e l'8, gratta e vinci e lotterie, e ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno per l'abbigliamento. Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, Via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Citygas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citygas@citygas.it. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
2: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
3: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
2: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
3: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale.

0: vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste. Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la rassegna stampa nazionale e internazionale. Trump via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra. Telefonata tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnali di debolezza, ci ripagherà con il terrore. Il colloquio con Tajani, Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta alla crescita. E poi pena di morte, la decisione shock di Exxon, Vance, non lo guarderò, i vescovi scelta barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. Renucci fuori da report, spinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E poi riforma elettorale, c'è Siri Mattarella, le limature del Quirinale allo Stabilicum. Entriamo nello specifico. Sanzioni agli Stati Uniti e alla Corte Penale per il Nobel della Pace a Pillai, l'Occidente isola Washington, riconoscimento al giudice che accusò Israele di genocidio su Gaza, ho detto la verità, Tel Aviv, God bless, applaude dall'inferno. Intervista ad Antonio Tajani, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia per la crescita, il ministro degli esteri, siamo parte dello Statuto di Roma che nel 98 istituì la CPI, niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri, extraprofitti, no a nuove tasse. I conti pubblici, Ecofin, Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extraprofitti e poi bond, l'Italia stacca da Francia, lo spread mai stato così alto. La partita energetica, Trump intesa con Putin per avere il diesel russo, l'annuncio dopo una telefonata tra i due presidenti, Washington sospende fino ad aprile le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio, Zelensky decisione indegna e disonesta. Legge elettorale, sì del Colle, Meloni sente i ministri, niente sgambetti o passi falsi e mantra. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti se si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per mancanza, per mancare la distanza del campo largo.
2: PD, il programma a fine ottobre, Schrein applicare la Costituzione dopo l'assemblea del 18, via ai tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie, colloquio tra la segretaria Dem e il leader del Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Ranucci perde il ricorso, non tornerà al report, il tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citati anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Stati Uniti, decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta, l'annuncio del Pentagono, una fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming, le persone devono guardare che questi crimini hanno delle conseguenze, Vance non lo guarderò. Banda della minicar, sesto caso, un ex prof colpito con un tubo, a Roma il 67enne ha denunciato l'aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città poche ore prima ai danni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in coma in ospedale. Aggredire, filmare e poi scappare, dal Knaut all'Happy Slambing, le sfide violente sbarcano in Italia. Quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverde imperavano gruppi di ragazzini in minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi, residenti sono rampoli di famiglie bene e bulli di case popolari. Kranz, un nuovo oltraggio all'Italia, pagate 1,6 milioni per le cure, ma Roma non vi diamo nulla. Ora scoppia il caso a maggio, quando le famiglie dei feriti sono state recapitate le fratture. Dopo le proteste del nostro governo erano arrivate dalla Svizzera le assicurazioni, ora disattese. Economia, Esma ok alla presidenza italiana, svolta sulla vigilanza centralizzata. E poi passiamo allo sport, eccoci qua, 300 motivi per Gasp, domani a Como il tecnico cerca il successo numero 300 in Serie A, i quattro allenatori prima di lui a tagliare questo traguardo hanno poi vinto almeno uno scudetto, le prossime 6 gare sono fondamentali per confermarsi anti-Inter, tutto sulla Roma. Friedkin mette sul mercato Everton, dopo 2 anni punta a ricavare 800 milioni, resta centrale l'investimento del club giallorosso con il progetto nel nuovo stadio. E poi per la Lazio, Taylor manca soltanto il gol, Gattuso chiede al centrocampista di essere più incisivo, dopo l'ultimo avvio di stagione la chiamata in nazionale, l'olandese vuole rispondere presente. Bene amici, termina qui l'appuntamento con la rassegna stampa e noi siamo pronti ad aprire qui con le nostre rubriche. La prima rubrica è quella degli auguri, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi 10 ottobre la chiesa sull'altare San Daniele Comboni. Nato a Limone del Garda il 15 marzo 1831, il 31 dicembre 1854 venne ordinato sacerdote e subito espresse la sua volontà di divenire missionario in Africa. Nei 3 anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica applicandosi nella cultura dei colerosi a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa, dette ancora ottima prova della sua dedizione, morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881. Oltre a San Daniele Comboni ricordiamo i santi Chiaro, Fiorenzio e Paolino. I beati sono Edoardo Detkens e Leone Vetmaschi. Andiamo a fare gli auguri di buon compleanno e stamattina tanti auguri li dobbiamo quindi fare a Simona Melchiorre, a Maria Falà, a Daniela Marzola, a Loredana Rapacchietta, ad Alessia Olivieri, a Patrizia De Fabris, a Riccardo Ridolfi, a Chiara Meo e a Roberto D'Antonio, e questi sono i compleanni. E poi tantissimi auguri da Radio G, perché oggi 10 ottobre Marcello Felicioni e Dora Santomo festeggiano 44 anni di matrimonio. Tantissimi auguri naturalmente a voi e tanta felicità ancora. ovviamente anche da parte nostra. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Per poterci inviare i tuoi, basta inviare un SMS o chat WhatsApp al numero 346 3182 904, oppure un'email all'indirizzo di posta elettronica radiogiulianova@libero.it. Vi ricordiamo che oggi uscirà il nuovo numero di Piccola Città, anzi oggi, domani uscirà il nuovo numero di Piccola Città, esattamente, che potrete visionare sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito. Andiamo adesso a contattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena sulle previsioni del tempo.

0: E Luigi non risponde, andiamo avanti intanto con il nostro almanacco del giorno, cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 10 ottobre, le giornate, questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, tornano le tesissime giornate fai d'autunno, è un'occasione unica per scoprire palazzi storici, giardini segreti, luoghi d'arte, architetture, tesori del nostro territorio, normalmente chiusi al pubblico, e in tutta Italia saranno centinaia le aperture straordinarie da accompagnare, accompagnate dai volontari del Fondo dell'Ambiente Italiano. Per visitare i luoghi visitabili più vicini a voi potete consultare il sito del FAI e preparatevi a vivere un weekend all'insegna della bellezza. Oggi è anche la giornata mondiale del porridge, la giornata mondiale agli hospice, alle cure palliative, la giornata mondiale dei senza tetto, la giornata mondiale contro la pena di morte, la giornata mondiale degli uccelli migratori, la giornata mondiale della salute mentale e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Temperature registrate a Giulianova, la temperatura alle 7.52 era di 19.1, umidità 78%, livello di comfort temperato piacevole, vento 6 km orari, la temperatura massima di oggi sarà di 20 gradi, indice di qualità dell'aria buona 31, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto a Giulianova, ora legale, il sole è sorto alle 7.10, tramonta alle 18.32, il culmine è alle 12.51, durata del giorno 11 ore e 22 minuti, non è sorta alle 6.54, tramonta alle 18.06, fase lunare luna nuova visibile al 3%. Nacquero oggi, 10 ottobre 1901, Alberto Giacometti, scultore maestro delle figure umane allungate. Poi 10 ottobre 1946, 80 anni fa, Franco Malerba, politico e primo astronauta italiano. 10 ottobre 1961, 65 anni fa, Martin Kemp, attore e bassista degli Spandau Ballet, che ascolteremo poi con True. Accade oggi la storia di un giorno, 10 ottobre 1846, 180 anni fa, pochi giorni dalla scoperta del pianeta Nettuno da parte dell'astronomo tedesco John Gottfried Gall, l'inglese William Lassell individua il suo più grande satellite, oggi noto come Tritone. Il nome, ispirato alla mitologia greca, viene proposto nel 1880, ma sarà adottato ufficialmente solo nel 1949. Curiosità: Tritone è l'unico grande satellite del sistema solare a orbitare in senso retrogrado, cioè in direzione opposta alla rotazione del proprio pianeta, caratteristica che fa pensare che sia stato catturato gravitazionalmente da Nettuno in un lontano passato. 10 ottobre 1911, 115 anni fa, con l'interruzione di Hun Kam prende avvio la rivoluzione Khmer, i sostenitori di Sun Yat-sen si sollevano contro la dinastia Qing, detta anche Manciù, ponendo le basi per la fine dell'impero cinese. Gli eventi che susseguono porteranno alla deposizione dell'ultima dinastia imperiale e nel 1912 alla proclamazione della Repubblica di Cina, una svolta epocale nella storia asiatica. Dopo oltre 2000 anni il governo imperiale, la Cina intraprende il cammino verso la forma repubblicana dello Stato. 10 ottobre 1956, 70 anni fa, i fratelli Arturo Santado ed Egidio Santado sequestrano 96 alunni e maestri nella scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rò, chiedendo un riscatto di 200 milioni di lire. Durante il drammatico assedio, il giovane operaio Sante Zennaro, che si offre di trattare con i sequestratori e che contribuisce a distrarli, viene colpito e ucciso per errore nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine. Il suo gesto di coraggio gli varrà la medaglia d'oro al valor civile alla memoria, una vicenda che scosse profondamente l'Italia nel dopoguerra e che trasformò Sante Zennaro in un simbolo di altruismo e sacrificio civile. 10 ottobre 2006, 20 anni fa, il colosso americano delle ricerche online Google acquisisce il sito di condivisione video YouTube, fondato appena 20 mesi prima. L'operazione viene conclusa per 1 miliardo e 650 milioni di dollari, sancendo una delle acquisizioni più importanti nella storia di Internet e aprendo la strada al successo mondiale della piattaforma video. Curiosità: a soli 20 mesi dalla nascita, YouTube era già diventato uno dei siti più visitati del web. L'acquisto da parte di Google si rivelò una delle operazioni più fortunate e redditizie della storia della tecnologia. Hanno detto: dallo spazio non si vedono i confini, si vede un unico pianeta da proteggere. Lo ha detto Franco Egidio Malerba, data di nascita 10 ottobre 1946, Bussala, è un ex astronauta militare e politico italiano, ufficiale di complemento per la Marina Militare, è stato il primo astronauta italiano della storia, avendo fatto parte dell'equipaggio portato in orbita dallo Space Shuttle Atlantis il 31 del 1992 nel corso di una missione. E abbiamo il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusate, ma il telefono silenzioso per i bambini che dormono.
0: Non ti preoccupare assolutamente. Eccoci tornati insieme. Siamo pronti allora? Le temperature sono scese, sicuramente possiamo dirlo questo, mai.
1: No? Sono scese perché adesso siamo sotto una depressione atlantica che sta interessando, ripeto, principalmente le regioni tirreniche del nord. Qui a noi arrivano solo bande nuvolose ma con poche precipitazioni. Oggi ci aspettiamo le precipitazioni di tempo e intensità dal pomeriggio fino alla sera, così come ce l'aspettiamo anche nella giornata di giovedì, in maniera tra l'altro ancora più sporadica.
0: Certo.
1: Domani invece sarà una giornata variabile, quindi alternanza di rischi di annuvolamenti. In un contesto più fresco, con temperature che si abbasseranno ancora di 2-3 gradi, e ovviamente questa situazione ce la porteremo dietro per tutta la prossima settimana, dove però ancora non si vedono l'arrivo delle perturbazioni classiche autunnali che portano le piogge anche qui da noi.
0: Sì.
1: Quindi diciamo un'altra settimana di tempo variabile, più che altro, con però poche precipitazioni.
0: Stamattina un po' di pioggia ci potrà essere, oppure nel pomeriggio? Un pochino?
1: Sì, però più nel pomeriggio.
0: Più nel pomeriggio
1: e sera, più dopo pranzo fino a cena potrebbe esserci della pioggia debole, moderata.
0: Ok.
1: Ma ripeto, pochi millimetri, non parliamo di grosse, perché
0: gli acquazzoni, insomma.
1: Questo momento del Gran Sasso.
0: Ok.
1: Quindi è tutto più verso il Tirreno piuttosto che sull'Adriatico, quindi stanno le depressioni alte, ci hanno un po' limitato nelle precipitazioni, infatti siamo molto sotto il limite della media annua, che ovviamente quest'anno non raggiungeremo a dicembre.
0: Purtroppo lo sappiamo, ce lo siamo detti tante volte.
1: Sì, a meno che non sarà un episodio proprio macroscopico, ma che poi fondamentalmente fa solo danni, insomma,
0: sì, lo sappiamo,
1: con
0: lo
1: grandi
0: sappiamo.
1: Accumuli, non è che rimette a posto la media, fa più danni.
0: Ci vorrebbe un pochino di pioggia tutti i giorni, anche se il direttore è contrario, però.
1: Dovrebbe piovere in maniera moderata.
0: Moderata, certo. Va bene Pierluigi, noi ti ringraziamo, poi torniamo domani ovviamente per approfondire queste previsioni, ok? Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend. Ciao, buona giornata. Con il nostro Pierluigi termina ufficialmente il nostro radiogiornale, grazie a tutti per l'ascolto. Chiudiamo con il pezzo scelto da Vincenzo Iaconi, vi auguriamo una buona giornata e un buon weekend. Il pezzo scelto da Vincenzo per celebrare il compleanno di uno dei componenti della band degli Spandau Ballet è True.

0: Whoop.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

Radio Mami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, cranio sacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale e riabilitativa di World Prokin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Buongiorno amici radioascoltatori, tornati in diretta con la sorpresa che di cui abbiamo parlato già nel nostro radiogiornale. Quando Alessandra Angelucci ci torna a trovare, noi siamo sempre felici, naturalmente, perché è stata una delle nostre più brave collaboratrici con una bellissima rubrica dedicata all'arte, e anche lei rientrando qui ci ha detto: è sempre come sentirmi a casa, e questo non può che farci piacere. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Io sono a casa, mi sento a casa sempre con Radio G, con te Azzurra e con il direttore, quindi buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie cara Alessandra, grazie mille. Allora, oggi tu sei una donna piena di sorprese, questo lo possiamo dire.
1: Non ci si annoia.
0: Con te non ci si annoia mai, perché Alessandra, insomma, è sempre una donna molto dinamica, che ama sempre fare nuove esperienze. E quello di noi la conosciamo ovviamente come giornalista, come operatrice culturale, come insegnante, come presentatrice, come autrice anche, perché ha scritto, insomma, sia di prosa che di poesia. Ma oggi viene a presentarci un suo nuovo bel percorso di formazione.
1: Sì, grazie intanto Azzurra per aver ricordato quelle che sono le sfere del mio mondo. Poi diciamo
0: critico d'arte anche, mi dimenticavo.
1: Sì, ma noi abbiamo fatto colazione d'Alessandra. Ci siamo dedicati per tre anni con Radio G al mondo dell'arte, ed è stato bellissimo. Tutto quello che hai appena descritto fa parte poi del mio impegno nel mondo della cultura, che ha visto sempre al centro l'essere umano, la persona. Pensiamoci un attimo: l'educatore, l'insegnante, il giornalista, ma anche chi scrive, mette al centro questo desiderio di volere in qualche modo costruire un ponte di comunicazione per arrivare al cuore
0: delle persone, certo, dell'essere umano,
1: tale. In maniera particolare il mondo della scrittura, il mondo del giornalismo. Pensiamo alle interviste, a quello che tu stai facendo oggi con me, e per cercare di capire che cosa c'è nel mio cuore, che cosa in qualche modo mi spinge a rinnovarmi anche in questo momento della mia esistenza. E con l'associazione culturale Forum Artis, Cultura e Movimento, che già nel territorio di Giulianova si è espressa nel corso degli ultimi anni attraverso il Festival Parole in Circolo, e salutiamo anche l'assessore Nausica Cameli, con cui porto avanti questa bellissima avventura. Abbiamo pensato di dare vita ad una sezione nuova che ponesse attenzione ancora di più al benessere, alla cura dell'individuo e della persona. Il nostro payoff è cultura in movimento, e allora a un certo punto ci siamo chiesti: ma che cosa significa portare la cultura in movimento? Significa mettere al centro di nuovo la persona, tutta la sua completezza. Quando pensiamo ad una persona pensiamo chiaramente alla sua mente, al suo fare, ma poco ancora nel nostro occidente all'interiorità, anche se tanto si sta muovendo intorno a noi, e meno male, mi verrebbe
0: meno
1: da
0: male,
1: dire.
0: Meno male, certo.
1: La fede per prima, lo sapete tutti, io ho una grandissima fede, quindi l'interiorità viene nella mia esistenza innanzitutto accarezzata in questo modo. Però esistono delle tecniche che possono chiaramente aiutarci a recuperare l'armonia, a stare in centratura, a stare in equilibrio, ad essere, come dire, pronti per riprendere un attimo noi stessi in un momento di squilibrio.
0: Certo.
1: Consentitemi questa parola. Le sollecitazioni quotidiane sono tantissime.
0: Sì.
1: E inciampare
0: molto di più sempre in questa epoca quasi,
1: inciampare nella quotidianità mentre siamo lì presi nel fare, nell'interagire con le persone, è molto facile. E quindi è nata l'Accademia Frequenze, tutti connessi fra cielo e terra.
0: Ma come ti sei avvicinata tu intanto a queste tecniche di cui ci parlerai tra poco?
1: Sì, è partito
0: Primo
1: proprio da un periodo. Sì,
0: è
1: partito tutto da un periodo più difficile. Vorrei fare una domanda provocatoria anche a chi ci sta ascoltando. C'è qualcuno che può dire che la sua vita non è stata mai toccata dal dolore? Ecco, io quando penso al benessere non penso ad una vita priva di dolore, penso ad una vita di una persona che si dota di strumenti per affrontare meglio le esperienze della vita.
0: Esatto.
1: E anche a me è successo questo. Mi sono avvicinata, ad esempio, alla tecnica del Reiki o alla conoscenza di altre tecniche, pensiamo allo yoga, alla meditazione, che già avevo comunque conosciuto in passato. E mi sono avvicinata in un momento molto difficile. Intanto il Covid stava finendo, cioè stavamo tornando quasi ad una normalità. E poi ci sono stati due lutti molto significativi nella mia vita: la scomparsa di mia nonna materna, della mia nonna materna, Concetta, e la scomparsa a distanza di 6 mesi di mia zia. È una persona straordinaria, mia zia Patrizia, che per me rappresentava tantissimo, un punto fermo, soprattutto per la mia emotività. E questo mi ha fatto vacillare, mi ha fatto vacillare parecchio, e quindi avevo bisogno di un'esperienza nuova. E sono arrivata al mondo del Reiki, che a me è servito tantissimo. Ci sono arrivata un po' come tutti arrivano poi in questi percorsi, per capire, per conoscere, senza pregiudizio.
0: Quello è l'importante, insomma.
1: Sì.
0: Approcciarsi alle cose senza pregiudizio.
1: Sì, senza pregiudizio e senza voler soprattutto dire questo si può fare, questo non si può fare, questo va bene e questo no. Perché lo dico? Perché spesso vedo, adesso che sono diventata un insegnante di queste tecniche, vedo che il pregiudizio continua ad esserci, soprattutto per tecniche che non nascono nella nostra cultura occidentale, ma affondano a saperi lontani, che sono quelli orientali. Voi lo sapete benissimo che anche per lavoro io sono chiamata a leggere tanto, a studiare altrettanto, e ho sempre pensato che la conoscenza debba avere alla base l'umiltà. I più grandi rivoluzionari avevano l'umiltà come componente. Quindi nel momento in cui io sono entrata, ad esempio, a studiare, mi sono avvicinata al mondo del Reiki, mi sono avvicinata con questo atteggiamento: fammi un po' capire. E poi ho visto che le tecniche di riequilibrio energetico, perché di questo parliamo, hanno alla base la conoscenza scientifica. Attualmente c'è il grande scienziato Federico Faggin che ci sta dimostrando come anche la coscienza, la nostra coscienza, possa essere spiegata in un modo che probabilmente a qualcuno potrebbe risultare molto, molto strano, ma invito chiaramente anche chi ci ascolta a leggere, a studiare questi testi. Quindi ecco, sono arrivata alla conoscenza delle tecniche di riequilibrio energetico in questo modo, senza pregiudizio, con un approccio umile, per cercare di ritrovare la mia armonia. E poi nel tempo si è costruita una conoscenza sempre più grande, e mi hanno chiesto di diventare Master Reiki, questo così si chiama tecnicamente la figura di colui che, o colei che insegna queste,
0: certo,
1: tecniche, ed eccomi qua.
0: Bene, ricordiamo che oltre a questa tecnica di equilibrio energetico, nell'Open Day che ci,
1: sì,
0: sarà, tanto lo annunciamo,
1: sì,
0: nel prossimo weekend a Mociano, giusto?
1: Sì.
0: C'è la vostra sede?
1: A Mociano Sant'Angelo, sì, l'Associazione Culturale Forum Artis ha la sede legale a Mociano Sant'Angelo, ma ci muoviamo chiaramente in altre sedi operative in Abruzzo, ma anche in Italia. I nostri corsi possono essere chiaramente portati nelle sedi che hanno i giusti parametri per poter accogliere un corso di natura olistica. Reiki, Laoci, cristalloterapia e meditazione sono le tecniche di riequilibrio energetico, ma anche di crescita personale e spirituale, che noi possiamo offrire all'interno della nostra offerta, diciamo così, formativa. E frequenze, tutti connessi fra cielo e terra, è il nome che noi abbiamo dato alla nostra accademia, perché la scienza ha da Einstein in poi, ha dimostrato che tutto è energia, in tutto ciò che osserviamo nell'universo. Noi siamo energia, e questa è stata per me, anche attraverso la conoscenza di queste tecniche, è stato bellissimo per scoprire tutto quello che la scienza ancora oggi ci sta dicendo, per far conoscere bene noi stessi, l'uomo.
0: Io ti volevo fare una domanda a proposito, come tua testimonianza, adesso ovviamente sei diventata una formatrice, però come ti sei sentita la prima volta che hai approcciato, no?
1: È bella questa domanda, perché poi è quello che ci viene chiesto, no? Dopo aver frequentato un corso di Reiki o aver ricevuto un trattamento di Reiki, un trattamento di Lao Tzu, mi sono sentita bene, rilassata, distesa, avevo meno dolori muscolari, maggiore facilità a prendere sonno. Tante volte noi ci mettiamo a letto la sera e ciascuno di noi ha chiaramente c'è chi prega,
0: le proprie abitudini.
1: Io per esempio prego, e poi però devo dire che nella mia quotidianità si è aggiunta una piccola tecnica che mi aiuta a distendermi, quindi qualità del sonno, migliore dello stress, no? Avere delle migliorie nella gestione dello stress, la gestione dell'ansia, meno dolori muscolari, meno dolori articolari. Ecco, io oggi pomeriggio sarò ad Alba Adriatica all'interno del convegno dedicato alla giornata della salute mentale.
0: Sì.
1: Con il dottor Antonio Lera, che mi ha invitato a parlare proprio della tecnica del Reiki, perché il Reiki può essere di grande supporto anche nella cura degli anziani. E in questo momento, per esempio, alla ASL di Teramo, anche la tecnica del Reiki viene insegnata agli operatori sanitari all'interno di un progetto. Quindi diciamo che non stiamo parlando di magia, non stiamo parlando di superstizione e non stiamo parlando di misticismo, non stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con

0: 9 con una pausa chiaramente per il pranzo, a Mosciano Sant'Angelo presso il centro ARA in via Settimio Passamonti 9. Io sarò lì insieme anche agli associati, ai tesserati, già ad alcuni reichisti che io ho formato. Parleremo in maniera più precisa, profonda, dettagliata di queste tecniche, tra cui anche la cristalloterapia che non ho ancora citato, quindi come l'uso dei minerali, dei cristalli possono aiutare a stare bene, a farci stare bene. E ci sarà anche la possibilità di poter ricevere un brevissimo trattamento Reiki di 15 minuti da parte dei nostri operatori.
1: Ecco, vogliamo ricordare a chi sono rivolti i vostri percorsi.
0: Tutti possono partecipare e fare un corso dedicato alle tecniche di riequilibrio energetico. Come abbiamo scritto nel nostro materiale di comunicazione, operatori sanitari, psicologi, psicoterapeuti, operatori olistici, insegnanti, educatori, genitori, ragazzi, nutrizionisti, davvero tutti, chiunque voglia stare meglio, in armonia, in equilibrio e acquisire maggiore energia, può fare un corso intanto di primo livello e poi tutti gli altri che verranno a seguire. Io ho già formato medici e operatori sanitari e questo per me è stato bellissimo, perché poi all'interno del corso di primo livello Reiki è stupendo vedere come l'occhio, lo sguardo di chi viene da una formazione scientifica si unisca in maniera così fluida anche a tutto quello che io dico all'interno di questi corsi.
1: Ecco, volevo chiederti a questo proposito, visto che hai formato, no, quelli che sono poi dei professionisti anche in vari campi, qual è stato poi il loro feedback, no?
0: Bellissimo. Allora, intanto faccio il riferimento ad un'ostetrica dell'ospedale di Pescara che proprio l'altro giorno mi dava un feedback molto interessante di una situazione di allarmismo, va bene? E quindi lei velocemente, con una tecnica semplicissima che è quella di portare in questo modo le mani sul cuore e richiedere energia, si è centrate per riprendere un attimo la sua tranquillità, quindi quel momento di gestione di stress che non era emotivo, riuscita, certo, a controllare in un altro modo. E così come anche i nomi non li faccio perché
1: non li facciamo
0: assolutamente. E uno psicologo, uno psicoterapeuta che ha trovato molto interessante l'utilizzo della pratica del Reiki proprio nella cura ai pazienti. Ma diciamo una cosa importante, ci tengo a dirla a caratteri proprio così, a gran voce, scrivendola idealmente a caratteri cubitali: le tecniche di riequilibrio energetico non sostituiscono la medicina, sono tecniche che si accompagnano al percorso della cura. Mai Reiki, la UC o altre tecniche possono sostituire l'approccio scientifico e quello che è sempre per prima l'intervento medico. Ecco, questo diciamolo a chiare lettere per chiunque ci ascolti. E così poi anche operatori sanitari quali infermieri professionali che proprio nell'approccio alla cura del paziente, quando chiaramente richiesto, trovano un grande giovamento, proprio un rilassamento, ecco.
1: Allora, io adesso mentre parlavi ho ripensato alla mia pregressa esperienza, cioè io qualche anno fa ho praticato per 2-3 anni lo yoga.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Si parla. Sì. E davvero io posso portare una mia testimonianza, mi sentivo molto molto bene, cioè sia a livello fisico mi erano spariti davvero tutti i dolori che a livello mentale, e mi piaceva soprattutto la parte finale dove si faceva un po' di meditazione, no?
0: Sì.
1: Dove tu venivi guidata, no? Dalla voce,
0: esatto,
1: della tua maestra di yoga, no? E davvero dei benefici che poi continuavano nell'arco dei giorni, cioè non è che si disperdevano così in un pomeriggio, per dire, eh?
0: Certo, perché sono tecniche che ci portano a fare esattamente l'opposto di quello che tutti i giorni facciamo, cioè correre, avere il respiro corto, non essere a contatto con la nostra interiorità, con il nostro stomaco, con il nostro

0: intestino, una respirazione non diaframmatica, ma sempre molto alta, quindi che ci porta ad essere sempre molto in agitazione, e quindi anche lo yoga, come queste tecniche, sicuramente credo alla tua testimonianza, perché so che i benefici sono veramente tanti e duraturi nel tempo.
1: Pensi che in gran parte nel nostro stato di malessere, no, magari in generale, in cui tutti noi viviamo, in qualche modo la tecnologia abbia influito?
0: Allora, tutti gli strumenti che portano ad un progresso, no, tecnologico, come dico sempre e come ho sempre sostenuto, derivano da un progresso e da una rivoluzione culturale. Prima arriva la rivoluzione culturale, l'uomo comincia a studiare, a conoscere cose differenti, e poi arriva il progresso tecnologico. Per me non è la cosa il contrario. Quello che voglio dire è che in questo momento storico c'è bisogno di unire ancora di più le due cose, avere una rivoluzione culturale più approfondita anche rispetto all'approccio dello studio di queste tecniche. Credo che lo stress derivi anche dall'utilizzo degli strumenti tecnologici, perché ci ha distanziato tantissimo dalla nostra conoscenza. Noi siamo mente, corpo e spirito. Non possiamo annullare la spiritualità, non possiamo affidare il nostro spirito alla tecnologia, non possiamo pensare che dentro uno strumento tecnologico ci sia la nostra esistenza, e non possiamo far dipendere la nostra anche la nostra autostima da quello che accade all'interno di un mezzo di comunicazione come possa essere un social, no?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: esempio,
1: sì.
0: Quindi va benissimo aver finalmente conosciuto quella che è la grande funzionalità degli strumenti tecnologici, dell'intelligenza artificiale, ma non possiamo sostituire la relazione umana, cercare in uno strumento tecnologico, nell'intelligenza artificiale, il nostro primo interlocutore. Noi abbiamo bisogno di esseri umani intorno, perché abbiamo bisogno di calore umano, abbiamo bisogno di essere abbracciati.
1: È vero.
0: E di abbracciarci. Ecco perché anche attraverso i nostri corsi torniamo a riflettere su questo. Noi non siamo solo mente, non siamo solo spirito, noi siamo corpo, mente e spirito, e tutte e tre queste dimensioni il più possibile dovrebbero essere in armonia.
1: Insieme. Bene Alessandra, io ti ringrazio. Prima di chiudere, grazie, allora ricordiamo, diamo tutte le informazioni utili dei due giorni di Open Day, gli orari, i contatti.
0: Sì, benissimo.
1: Il luogo.
0: Sì, allora lo ricordiamo, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 20 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso il centro ARA di Mociano Sant'Angelo in via Settimio Passamonti 9, c'è l'Open Day dell'Accademia Frequenze dell'Associazione Culturale Forum Artis. Noi saremo lì, ci sarò io, ci saranno gli operatori Reiki, ci saranno gli associati, i tesserati, per approfondire la conoscenza di queste tecniche. L'ingresso è gratuito naturalmente, quindi noi vi aspettiamo, intanto così, un approccio libero, appassionato,
1: per soddisfare una curiosità,
0: per dire questa cosa mi risuona o
1: non
0: mi risuona.
1: Certo.
0: Esatto. Male che vada, ci prendiamo un caffè.
1: Assolutamente.
0: Va bene.
1: È sempre un piacere. Alessandra, io non posso che ringraziarti.
0: Grazie.
1: È sempre un piacere stare insieme, perché ci sentiamo sempre arricchiti dopo una conversazione con te.
0: Grazie, grazie a te Azzurra, grazie a Radio G, grazie a tutti.
1: Grazie a te Ale, in bocca al lupo per l'Open Day e per quelle che saranno le attività annuali dell'Accademia Frequenza.
0: E vive il lupo.
1: Grazie. Buona giornata.

Sanremo, ma anche per il fortunatissimo musical Notre Dame de Paris che ha fatto il giro del mondo, e sicuramente Giò Ritonno, che ha trascorso la sua infanzia nel quartiere di Santa Filomena al confine tra Pescara e Montesilvano. Anche lui è un artista molto molto gettonato, e partecipò a Sanremo con un pezzo scritto da Gianna Nannini, e quel pezzo vinse insieme a Lola Pons, che era l'altra cantante straniera con la quale portava avanti appunto Notre Dame de Paris. Lola Pons nei panni della zingara Esmeralda e Gio Ritonno nei panni appunto del Gobbo. Li ascoltiamo proprio con questa canzone molto bella, questo duetto di quando un amore scocca, e per chi ci crede o anche per chi non ci crede si parla di colpo di fulmine.

Che belli questi due, che ogni volta che li vedo penso, ma perché non sono stati insieme? Invece no, Gio Ritonno ha una compagna che si chiama Sara, fa la fotografa e hanno anche un bimbo. E salutiamo il grande Gio, persona squisita, uno degli artisti più straordinari e umili che abbia conosciuto. Allora, torniamo a parlare di artisti italiani o di artisti che hanno origini italiane. Tra questi c'è un artista molto bravo, che tra l'altro si ricollega perfettamente a Gio Ritonno, perché ricordiamo di chi sono le musiche di questo fortunatissimo musical Notre-Dame di Paris, sono di Riccardo Cocciante. E Riccardo Cocciante, che è nato a Saigon in Vietnam il 20 febbraio del 1946, ha madre francese e papà, pensate, originario di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila. Quindi c'è anche un po' d'Abruzzo in questo straordinario artista che oggi ascoltiamo con una canzone dedicata all'amicizia, per un amico in più.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: E qui non sono tutti e tre abruzzesi, ma c'è una bella componente abruzzese che arriva da Montepagano. Ormai sono anni che sono sulla cresta dell'onda, hanno fatto concerti in tutto il mondo, hanno cantato anche nel più prestigioso teatro di New York, dove ovviamente vanno soltanto i grandi artisti e dove soltanto qualche mese fa si è esibita anche Laura Pausini, il Music City Hall appunto, ma la componente abruzzese è quella di Ginoble, appunto Ginoble lui, che si è costituito insieme a questi tre ragazzi, tra l'altro condotti da uno dei più grandi manager musicali, che è Torpedine. Lui insomma è stato manager di Giorgia, di Eros Ramazzotti, ecco, di nomi della musica italiana molto molto acclarati e conosciuti nel mondo. Gianluca Ginoble fa parte della formazione del Volo, che oggi ascoltiamo con una cover molto bella che si chiama La Vita.

E lo stesso Gianluca di Ginobre vinse un premio molto prestigioso per gli artisti abruzzesi, che è il premio Dean Martin. Perché? Perché Dean Martin, storico cantante, attore e comico statunitense, era per metà abruzzese. Nato il 7 giugno del 1917 a Steubenville, nell'Ohio, da genitori di origine italiana, ricordiamo che il padre Gaetano Crocetti era originario di Montesilvano, e quindi è l'occasione per riascoltarci Dean Martin con That's Amore.

ecco qua. Allora, Dean Martin è un altro artista proprio nato in Abruzzo, a Pescara per esattezza, il 23 marzo del 1978. Stiamo parlando di Piero Mazzocchetti. Lui partecipò al Festival di Sanremo classificandosi terzo nel 2007 con la canzone Schiavo d'amore, ma lui era molto conosciuto in realtà in Germania e in altri paesi, come molti appunto nostri connazionali che fanno fatica a farsi apprezzare e conoscere nella loro patria. Lo ascoltiamo oggi con una canzone, una sua rivisitazione del pezzo Parlami d'amore Mariù.

pezzo storico di Vittorio De Sica nell'interpretazione appunto di Piero Mazzocchetti. Non vi preoccupate, non mi potevo assolutamente dimenticare di Ivan Graziani. Ma come vi può venire in mente il nostro grande cantautore e chitarrista teramano, nato il 6 ottobre 1945 proprio a Teramo e morto troppo presto nel 97. Ascoltiamo con un suo cavallo di battaglia, molto legato a questa canzone e molto legato a questo album, che fu uno dei suoi più grandi album di successo.

L'altro giorno, guardando uno speciale su Sky Art dedicato proprio a Ivan Graziani, raccontato appunto dai suoi storici musicisti, i musicisti della sua band e anche dal figlio Filippo, in quell'occasione appunto ho scoperto come lui suonava questo pezzo. Sentite, a un certo punto sulla chitarra c'è proprio un battere, beh, lui batteva praticamente la parte che il lembo di pelle che sta tra il polso e la mano sulla chitarra, lo faceva mentre suonava e dava quella sorta, no, di rullo. E pensate, raccontava il figlio che lui aveva tutto livido qui, appunto su quel punto lì, perché per suonare in quel modo è stato un grande chitarrista, un grande, grande, gigantesco chitarrista. E a questo punto io vi volevo ricordare un bellissimo appuntamento organizzato dall'Accademia del Fumetto, la Scuola degli Autori, dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dall'European Days of Foundations and Donors, che in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni organizza una mostra dal titolo Ivan Graziani, il disegnatore è libero. L'inaugurazione ci sarà appunto oggi alle 17.30, orario d'apertura da lunedì al sabato dalle 17.30 alle 20, e per le scuole apertura la mattina. Dove si trova? Si trova alla Maison des Arts, Fondazione Pescara Abruzzo, in corso Umberto I 83 a Pescara, mostra valida dal 27 settembre, quindi oggi inaugura, fino al 12 ottobre. Bellissima, bellissima iniziativa, dedicata appunto al grande Ivan Graziani. Un'artista giovanissima, ha soltanto un anno meno di me, la dico l'età? Sì, vabbè, che ce frega. È nata il 23 febbraio del 1983. È nata in realtà a Napoli, a Napoli, ma le sue origini sono abruzzesi, perché è nata, è cresciuta all'Aquila, quindi le sue origini sono napoletane, però lei è cresciuta all'Aquila e si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto, pensate, all'età di 8 anni, concentrandosi dapprima sulla musica leggera e sul jazz, e in seguito sulla musica classica. Si è diplomata al Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Stiamo parlando di Simona Molinari, anche questa è una voce molto bella, molto fresca, abruzzese appunto, squisitamente abruzzese, che riascoltiamo con il pezzo In cerca di te, insieme a Peter Cincotti. Questo è un duetto veramente molto carino. Tra l'altro la formazione Molinari Cincotti poi andò anche al Festival di Sanremo con La felicità.

Ecco qua, e sicuramente artiste che hanno un po' di abruzzese nel sangue sono le due sorelle che fanno parte del duo Paolo e Chiara. Paola e Chiara Iezzi, per esattezza. Loro sono milanesi, ma il papà è teatino, infatti questo cognome Iezzi c'è anche in Abruzzo, quindi è anche abbastanza diffuso, e loro sono appunto abruzzesi in parte chiaramente. Quindi li ascoltiamo con la canzone con cui le abbiamo scoperte, parteciparono proprio al Festival di Sanremo, questo pezzo che racconta di due amici che poi insomma succede un qualcosa di intimo, e poi insomma lui però non vuole sentire niente, come dire, c'è stato questo momento ma basta, adesso amici come prima, però lei si è innamorata, porca miseria, purtroppo è una cosa che succede molto a noi donne che siamo geneticamente portate all'amore rispetto agli uomini, e niente. Poi finisce male comunque, perché credo che i due, insomma, l'amicizia è bella che è finita. Ci dispiace, ma accade così. Amici come prima, Paola e Chiara.

Eccoci qua e siamo arrivati davvero alla fine. Oh, ricordiamo che abbiamo anche tantissimi artisti che qui non nominiamo, ma che sono i musicisti abruzzesi. Ne vogliamo citare alcuni: c'è Paolo Giordano, chitarrista italiano, che è considerato un chitarrista abilissimo nell'utilizzare la tecnica del finger style, che era la stessa tecnica utilizzata dal grande Goran Kulminiak, mamma mia, recentemente scomparso. È stato il primo in Italia a sperimentare il tapping ed altre tecniche percussive avanzate dalla chitarra acustica. Io ve lo devo dire, ve lo dico, sì, io sono assolutamente affascinata dai chitarristi. Mamma mia, comunque quello che riescono a fare con la chitarra è impressionante, più di pianisti, chitarristi. E poi abbiamo tanti altri artisti. Chiudiamo con un gruppo, loro sono La Differenza, li ricordiamo soprattutto per il brano Che Farò, brano che arrivò finalista al Festival di Sanremo del 2005, mi pare, sì. È un altro brano che è Disincantatamente, mamma mia, è un uccellilingua. Con loro chiudiamo stamattina la mattinata italiana, promettendovi che continueremo a parlare d'Abruzzo nel prossimo appuntamento, che è quello dedicato al musicante. Che dirvi, ciao belli, grazie di essere stati in mia compagnia e ci risentiamo tra poco.

0: E questi erano.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Bukowski!

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a voi, i nostri radioascoltatori, buon sabato e ben ritrovati su Radio G con il nostro Radio G Notizie. Andiamo subito ad occuparci della rassegna stampa che riguarda la nostra regione con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. Sparò alla moglie, carcere a vita, il femminicidio in strada al letto Manoppello. Antonio Mancini condannato all'ergastolo in corte d'assise, il 69enne imputato parla in aula: cercavo mio figlio, non lei, pagherò per quello che ho fatto. Roseto, l'indagine, i carabinieri, coltellata davanti al supermarket, scatta l'arresto per un 46enne. Poi da Silvi nelle Marche, raffica di furti in trasferta, arrestati in tre. Avezzano, maxi multa, dipendenti spiati sul lavoro, chiuso ristorante cinese. Ancora SOS Agricoltura, clima impazzito, prezzi folli, missione salvezza di Coldiretti. E ancora il caso di Silvi, della vice sindaca di Marco, dopo l'aggressione solidarietà ma non da tutti. Coltellate al 16enne, la sfida sui social, a Francavilla l'ipotesi investigativa, i carabinieri del ROS sequestrano PC e telefonini. E poi Teramo, la crisi nella Valle del Tubo, automotive autunno nero, i sindacati a rischio 200 lavoratori con contratto a tempo. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Andiamo a Francavilla, ragazzo accoltellato dal 14enne, indagano i carabinieri del ROS, c'è l'ipotesi della sfida sui social, sequestrati i PC e telefonini dell'indagato, non si esclude neanche la pista dell'indottrinamento. E poi la proposta controversa, il coprifuoco non è folle, c'è chi lo ha già indetto, il consigliere Angelucci della Lega difende la sua idea, praia a mare è l'esempio, in estate dopo le 22 scatta il divieto di uscita per i minori non accompagnati. Nuova Pescara in bilico, la fusione al referendum bis, Furia e PD solo un teatrino, ma i sindaci dei comuni coinvolti esultano per il rinvio al 2029, serviva più tempo. L'affare dei rifiuti e la lite, debiti per 8 milioni di euro dietro lo scontro in Fratelli d'Italia, i conti dell'ASM e dell'Aquila pronta a mettere le mani su Marsica e Valle Peligna, fino al 2024 in crescita il passivo, i crediti mai riscossi e i costi del personale. Emergenza casa, l'Abruzzo degli sfratti e delle abitazioni vuote, il 34% sono sfitte, la denuncia del segretario del sindacato regionale degli inquilini, il picco nell'Aquilano, ma alle aree interne servono i servizi. L'Abruzzo è a rischio sfratto, oltre 5.000 sono appunto le richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. L'altalena di benzina e gasolio fa impazzire gli automobilisti, Eni torna a tagliare 2 centesimi al litro da 2,21 a 2,19, altre compagnie si adeguano, gli aumenti si attestano sul più 19,5% rispetto a un anno fa, ricadute pesanti su imprese e famiglie. Il villaggio Coldiretti, agricoltori, un grido d'aiuto tra clima impazzo e prezzi folli. Temi caldi caratterizzano la prima giornata dell'evento in centro all'Aquila. La manifestazione prende il via con la transumanza urbana, pecore nel centro, il capoluogo abruzzese. Dalla terra alla tavola, cibo di qualità e salute, nasce un patto abruzzese, il progetto coinvolgerà il sistema sanitario, imprese agricole e mondo scientifico. L'obiettivo è distribuire più prodotti freschi, locali, stagionati e tracciati. Torna la prevenzione con Nonno Ascoltami, oggi a Piazza Salotto a Pescara, domani alla Villa Comunale di Chieti, screening uditivi gratuiti e visite senologiche, allarmanti i dati diffusi dall'OMS. Omaggio a Daniele Kikren, vino e note di Renato Zero, così Santo Stefano di Sessanio darà addio al suo visionario. Una folla commossa accoglie il feretro dell'imprenditore che richiamò il borgo e che rianimò il borgo, il ricordo, le sue scelte hanno fatto discutere, ma il tempo però gli ha dato ragione. Avanti con le notizie, poi torneremo ovviamente alle notizie internazionali, intanto occupiamoci di quelle che riguardano invece la nostra regione. Andiamo a Teramo. L'emergenza Valle del Tubo a rischio, crisi automotive, autunno nero, in arrivo oltre 200 licenziamenti. Entro il 2026 lavoratori a tempo determinato perderanno il posto a causa degli aumenti dei prezzi. Bocca nera della CISL, anno orribile, nel 2027 andrà peggio, innamorati, competenze penalizzate. Il risame rigetta la richiesta di omicidio per il tunisino che accolterò il rivale, resta in carcere, infatti il ragazzo che ferì il connazionale. Comune, lo scontro sulle iniziative. Filipponi, gli eventi a Teramo sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica all'opposizione: con le manifestazioni si crea indotto importante in città. Le prove della notte dei serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare qui 150 persone per 15 giorni. E poi l'ordinanza, c'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma. Porta Madonna, sia le nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì. Centri antiviolenza, le proposte della Commissione Pari Opportunità arrivano in Parlamento. Servizi agli anziani, l'avvertenza, rimaniamo sempre a Teramo, case di riposo svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, annuncio il commissario dell'ASP 1 Canzio nell'incontro con i lavoratori, saldiamo gli arretrati. Matteucci di USL Salute, questo accordo è arrivato grazie a noi, riporta serenità nelle strutture. Ater, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero crediti. E ancora Montorio, Fontana Danzante, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì, il sindaco diamo valore a quel luogo. Ci spostiamo a Silvi, raffica di furti in trasferta, 3 arresti, la banda composta da albanesi accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Controlli sull'obesità invece, 6 adulti su 10 purtroppo sono in sovrappeso, lo screening nazionale della ASL che si svolgerà per l'appunto a Giulianova. Crea una penna innovativa, premio a un teramano che è Danilo Di Lorenzo Di Michele. Ci spostiamo a Tortoreto, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo, parte il progetto del comune che mira alla programmazione partecipata di azioni da destinare a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. E poi Sant'Omero, ospedale, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione. Ci spostiamo a Martinsicuro, ex asilo, via libera riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari, ci saranno anche gli uffici comunali. Eccoci a Giulianova, viabilità, lo snodo dei trasporti, la stazione parcheggi pieni e le auto bloccano i bus, in piazza Roma gli spazi per la sosta sia a pagamento che libera non bastano più, per l'appunto, l'ex assessore Forcellese va usata l'area dello scalo merci per fermate brevi. L'ennesimo colpo, rubati, furti e oltraggi in un negozio della zona alta. Sempre a Giulianova, nuovo principio di incendio sulla collina, nuovo allarme, nuovamente ieri l'intervento dei vigili del fuoco. Rosso di sera, c'è la concessione, firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la COP che la gestirà. Ancora a Cocciniglia, partiti i trattamenti sui pini di Via Orsini dopo l'allarme lanciato dal Conalpa. L'iniziativa solidale Cursal si veste di verde contro la sindrome Pass Pandas. Roseto, coltellata davanti al market, c'è l'arresto, in carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. E ancora scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Per lo sport c'è il volley che cambia la viabilità, transito e sosta vietati oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa. E poi l'incidente sulla strada principale 19, l'auto fa fuori strada, illeso il conducente. Silvi, dopo la lite violenta tra assessori, Di Marco, solidarietà ma non da tutti, la vice sindaca aggredita parla a un'iniziativa della CGIL, non dormo, ricordo quello zitto e quelle mani sul mio collo. E ancora Pineto, fondi alla scuola di Borgo per l'efficienza energetica, stanziamento del GESEC al comune di Pineto. Silvi, c'è l'avvio per il workshop dedicato al turismo. Ancora Atri, nuovo parcheggio, restano le polemiche, il sindaco, nessun aumento di traffico e inquinamento, l'opposizione, mancano dati certi. Pescara, Corte d'Assise condanna l'uomo che uccise la moglie, ergastolo per Mancini. Il 69enne sparò a Clery in strada al letto Manoppello il 9 ottobre 2025. Ieri in aula ha detto: cercavo mio figlio, non lei. L'imputato pagherò, non si può ammazzare una persona che mi ha assistito, ma è successo quello che è successo, per me è una punizione a vita. Studentessa 19enne salvata da due poliziotti, da giovane voleva farla finita lanciandosi dal terzo piano di un palazzo a Pescara, l'allarme è stato dato dalla vicina. Sempre a Pescara l'impianto sportivo La Svolta via libera alla società pubblica per far vivere Naidi, ok della giunta regionale per Abruzzo Sport e Benessere, l'obiettivo gestione stabile e qualità, già stanziati 3,7 milioni oltre ad altri 5 milioni di fondi europei per l'ammodernamento della struttura. Ancora Pescara, sotto costa, la Fiera Nautica parte da Genova, presentata ieri in Liguria la 13ª edizione del Salone, in programma al Marina dal 23 al 25 aprile 2026. E poi Pescara, la rivoluzione digitale, parcheggi, ora basta un clic, arriva l'app per pagare online, gli stalli a portata di smartphone, si individuano le strisce blu e si raggiungono con il navigatore, in futuro applicazioni che indicherà anche i posti liberi e come gestire i permessi ZTL e abbonamenti. Sinergia e con Tua si lavora per realizzare un ticket unico. Negozio italiano? No, meglio umano, l'altro adesivo in via Firenze è la controiniziativa di un tabaccaio allo sticker della Vannacciana Toppetti. Andiamo avanti, lutto a Montesilvano, tragedia all'estero, minore in Svizzera, muore un giovane chef, Federico De Siro, 26 anni di Montesilvano, si è sentito male all'improvviso, oggi laggio al colle dove abitava con la famiglia. Basta turisti del degrado in via Rimini, il consigliere Forconi replica al collega pescarese Pettinari che ha annunciato l'abbandono del rione. Sulmona, donna viene punta da un insetto salvata dallo shock anafilattico, una 66enne si è svegliata con le labbra gonfie e il respiro sempre più flebile, decisiva la chiamata del 112, sottoposta alle cure, i sintomi sono andati via ma dovrà continuare ad assumere farmaci specifici. Sulmona picchia la compagna più volte, arrestato, violenze in due momenti diversi della stessa serata, l'allarme è lanciato dai passanti. E poi spie dipendenti, teme furti e fannulloni, ad Avezzano blitz dei carabinieri, chiuso il ristorante asiatico, trovate le telecamere di controllo a distanza. L'Aquila, capitale della cultura, i numeri, turismo boom dell'estate, salva la stagione. Negli alberghi, lo studio della Cinea analizza i dati dei primi 9 mesi del 2026, netta ripresa dopo l'avvio incerto, strutture ricettive quasi al completo nel mese di agosto, col picco di occupazione nelle camere al 94%. Movida Sulmona, 10 regole antidisordini e schiamazzi, il pub di Via dei Sangro mette le mani davanti e affigge il decalogo del buon cliente, tra le prescrizioni di divieto di alcol ai minori e rispetto per chi abita nei dintorni. Rivisondoli, 3 tecnici nei guai per le case in un'area vincolata. E ancora sempre a Sulmona, rifiuti, parla l'opposizione, presa una non decisione, doppio fronte a Sulmona, Cogese ampliamento di Noce Mattei. Ospedale di Sulmona, allarme per via del guano dei piccioni, poi a Barrea invece morto in motocicletta, funzionaria verso il processo, botte e tentata estorsione, 29enne a giudizio, ovviamente sempre a Sulmona. Chieti, Università ha pubblicato il bando, nuovo campus dell'Annunzio, via libera ai lavori da 46,6 milioni al villaggio mediterraneo, aree per 1.500 studenti, auditorium da 500 posti, uffici per 200 persone. Offerta entro il 5 novembre, l'appalto durerà quasi 3 anni fra progettazione esecutiva e opere. Lanciano incoraggiò Andrea a suicidarsi, per Volpe la perizia psichiatrica, i giudici dispongono una consulenza per il 19enne accusato di aver istigato in chat il lancianese, la richiesta arriva dall'accusa per fugare ogni dubbio, vista l'assenza di elementi clinici pregressi. Ortona, Bretella, 14 Porto, ecco il mezzo milione, la giunta regionale sblocca i fondi per l'opera attesa da 20 anni, da Nuntis è strategica. Uccisa la vicina, la condanna ora è definitiva, Gissi si sconterà 22 anni di carcere, 61enne che accoltellò un'anziana mentre rapinava una casa. Andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese Il Quotidiano Il Messaggero. Famiglia nel bosco, l'incontro senza privacy, nessuna stanza protetta, i passanti li immortalano all'ospedale di Gissi. Poi Lanciano, il post annuncia una sparatoria, si cerca l'autore. L'Aquila, truffe nel mirino, decine di anziani, il bandito a processo. E poi sgominata la banda dei ladri che ha commesso un furto in 20 case. Uccise la moglie, ergastolo, condannato Antonio Mancini, 70 anni per il delitto di lutto manoppello. Un anno fa l'alma era per intimidire mio figlio, poi successa la disgrazia, ho sbagliato, pagherò. L'Abruzzo dice addio invece a Daniele Kilgren, Santo Stefano di Sessanio, il grande abbraccio. Entriamo nello specifico allora delle notizie. Nuova Pescara in bilico, scontro sulla fusione, Masci cauto, tutto spostato al 2029, De Martini sta avanti senza confusione, Trulli tornare a dare voce ai cittadini, l'opposizione ha affossato il progetto. Uccise la moglie in piazza, condannato all'ergastolo, abbiamo detto, sbagliato, pagherò. E poi vuole farla finita, salvata dagli agenti, dramma in via Ostuni, un 46enne precipita dalla tromba delle scale e muore, accertamenti dei carabinieri. Poi Pescara Vecchia in ostaggio dei balordi, polizia chiamata due volte in poche ore. L'app Sosta P per pagare e cercare un parcheggio, lo studio, la possibilità per i negozi di offrire un ticket omaggio per gli acquisti, al Vaglio c'è anche un parco bici per continuare il viaggio senza auto. L'Aquila, truffe, anziani nel mirino, in estate decine di casi, il falso amico processo, sempre più nonni in città abbandonati nei parcheggi dei supermercati, un truffatore in trasferta ha bloccato dai carabinieri mentre la vittima gli stava consegnando i soldi. E poi la storia, punta il coltello contro l'ex fidanzato, ti farò bruciare, ragazza a processo. L'abbraccio a Daniele Kilgren a Santo Stefano di Sessanio. E poi a Sulmona picchia l'amico per il conto non pagato a processo, la serata al bullying di Raiano finì in lite, botte e minacce, l'accusa è tentata estorsione, respinte le richieste della difesa, al via al dibattimento in tribunale il 28 gennaio. E poi a Vezzano per i morosi c'è la rottamazione bis. Chieti, Francavilla accoltella un ragazzo per strada, sequestrato il PC e lo smartphone del 14enne. Poi dissesto, rifiuti e sanità, il lavoro di squadra è un vantaggio per tutti. Andiamo a Teramo, un alunno picchiato a scuola, la madre dell'aggressore ha sbagliato, ora paghi. E Silvi, 16enne, colpito al volto e ferito nel giardino dell'istituto alberghiero. La mamma del coetaneo è sospeso, chiedo solo di non fargli perdere l'anno. E poi coltellata in strada per un debito, identificato e arrestato un 45enne, a Roseto la violenza è avvenuta a metà settembre davanti a un locale, la vittima un 33enne ancora in ospedale. Il piano, ecco, 1,2 milioni l'anno delle multe, tesoretto per asfalti e sicurezza. Prima di chiudere la pagina locale andiamo ad occuparci dello sport. Eccoci qua. Lo facciamo con il Pescara. Pescara Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidoni, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione. Poi Serie C, il Mariano Pavone, arriva la Reggiana alle 17.30, il Pineto in cerca di punti, scaccia crisi, i biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto, recupera Oliva. Serie D, il diavolo domani in campo, Teramo guarda al mercato, sondati Menna e Gerbaudo, i biancorossi attesi dello Sporting Trestina, Touré scalpita per giocare dall'inizio, Pomante segna il pieno punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. E poi l'Aquila studia la Sante, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta. Giulianova del Zotti all'esame con l'Ancona, i giallorossi attendono i Dori Cerfadini, Misuraca torna in panchina. E poi la Sante verso il derby, giallorossi in piena emergenza, Censori dà fiducia a Di Antonio. Calcio dilettanti, eccellenza Vezzano con il vento in poppa, Pagliarini studia la Torrese, alta trasferta domani con i marsicani, per i marsicani che non vogliono smettere di stupire. Il tecnico, continuiamo a giocare con serenità e senza pensieri sul risultato. Bene, tra poco continueremo con la nostra rassegna stampa, questa volta con le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo qui su Radio G in diretta.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e l'otto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Citygas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citygas@citygas.it. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
6: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
5: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
7: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
8: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
7: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
8: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
10: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
9: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
11: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2 K.
9: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
12: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la rassegna stampa nazionale e internazionale. Trump via le sanzioni a Putin, la mossa per l'ISA il mondiale e l'impatto sulla guerra. Telefonata tra i due leader, poi l'annuncio americano subito in arrivo 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnali di debolezza, ci ripagherà con il terrore. Il colloquio con Tajani, Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta alla crescita. E poi pena di morte, la decisione shock di Exxon, Vance, non lo guarderò, i vescovi scelta barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. Ranucci fuori da report, spinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E poi riforma elettorale, c'è Siri Mattarella, le limature del Quirinale allo Stabilicum, entriamo nello specifico. Sanzioni agli Stati Uniti e alla Corte Penale per il Nobel della pace a Pillai, l'Occidente isola Washington, riconoscimento al giudice che accusò Israele di genocidio su Gaza, ho detto la verità, Tel Aviv, Goldbless applaude dall'inferno. Intervista ad Antonio Tajani, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia per la crescita, il ministro degli esteri, siamo parte dello saluto di Roma che nel 98 istituì la CPI, niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri, extraprofitti, no a nuove tasse. I conti pubblici, Ecofin, Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extraprofitti e poi bond, l'Italia stacca da Francia, lo spread mai stato così alto. La partita energetica, Trump intesa con Putin per avere il diesel russo, l'annuncio dopo una telefonata tra i due presidenti, Washington sospende fino ad aprile le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio, Zelensky decisione indegna e disonesta. Legge elettorale, sì del Colle, Meloni sente i ministri, niente sgambetti o passi falsi e mantra. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti se si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per mancanza, per mancare la distanza del campo largo. PD, il programma a fine ottobre, Schrein, applicare la Costituzione dopo l'assemblea del 18, via ai tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie, colloquio tra la segretaria Dem e il leader del Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Ranucci perde il ricorso, non tornerà al report, il tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citati anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Stati Uniti, decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta. L'annuncio del Pentagono, la fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming. Le persone devono guardare che questi crimini hanno delle conseguenze. Vance, non lo guarderò. Banda della minicar, sesto caso, un ex prof colpito con un tubo a Roma, il 67enne ha denunciato l'aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città poche ore prima ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in coma in ospedale. Aggredire, filmare e poi scappare, dal Knaut all'Happy Slamming, le sfide violente sbarcano in Italia. Quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverde imperavano gruppi di ragazzini in minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi, residenti sono rampoli di famiglie bene e bulli di case popolari. Kranz, nuovo oltraggio all'Italia, pagate 1,6 milioni per le cure, ma Roma non vi diamo nulla. Ora scoppia il caso a maggio, quando le famiglie dei feriti sono state recapitate le fratture. Dopo le proteste del nostro governo, erano arrivate dalla Svizzera rassicurazioni ora disattese. Economia, Esma ok alla presidenza italiana, svolta sulla vigilanza centralizzata. E poi passiamo allo sport, eccoci qua, 300 motivi per Gasp, domani a Como il tecnico cerca il successo numero 300 in Serie A, i quattro allenatori prima di lui a tagliare questo traguardo hanno poi vinto almeno uno scudetto, le prossime 6 gare sono fondamentali per confermarsi anti Inter, tutto sulla Roma. Friedkin mette sul mercato Everton, dopo 2 anni punta a ricavare 800 milioni, resta centrale l'investimento del club giallorosso con il progetto nel nuovo stadio. E poi per la Lazio, Taylor manca soltanto il gol, Gattuso chiede al centrocampista di essere più incisivo, dopo l'ultimo avvio di stagione la chiamata in nazionale, l'olandese vuole rispondere presente. Bene amici, termina qui l'appuntamento con la rassegna stampa e noi siamo pronti ad aprire qui con le nostre rubriche. La prima rubrica è quella degli auguri, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
13: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni.
14: Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
15: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
12: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi 10 ottobre la chiesa sull'altare è San Daniele Comboni, nato a Limone del Garda il 15 marzo 1831, il 31 dicembre 1854 venne ordinato sacerdote e subito espresse la sua volontà di divenire missionario in Africa. Nei 3 anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica, applicandosi nella cultura dei colerosi a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa, dette ancora ottima prova della sua dedizione, morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881. Oltre a San Daniele Comboni ricordiamo i santi Chiaro, Fiorenzio e Paolino. I beati sono Edoardo Detkens e Leone Vetmanski. Andiamo a fare gli auguri di buon compleanno e stamattina tanti auguri li dobbiamo quindi fare a Simona Melchiorre, a Maria Falà, a Daniela Marzola, a Loredana Rapacchietta, ad Alessia Livieri, a Patrizia De Fablis, a Riccardo Ridolfi, a Chiara Meo, a Roberto D'Antonio, e questi sono i compleanni. E poi tantissimi auguri da Radio G, perché oggi 10 ottobre Marcello Felicioni e Dora Santomo festeggiano 44 anni di matrimonio. Tantissimi auguri naturalmente a voi e tanta felicità ancora ovviamente anche da parte nostra. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Per poterci inviare i tuoi basta inviare un sms o chat whatsapp al numero 346 3182 904, oppure una email all'indirizzo di posta elettronica radiogiulianova@libero.it. Vi ricordiamo che oggi uscirà il nuovo numero di Piccola Città, anzi oggi, domani uscirà il nuovo numero di Piccola Città, esattamente, che potrete visionare sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito. Andiamo adesso a contattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena sulle previsioni del tempo.

E Luigi non risponde, andiamo avanti intanto con il nostro almanacco del giorno, cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 10 ottobre, le giornate, questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, tornano le tesissime giornate fai d'autunno, è un'occasione unica per scoprire palazzi storici, giardini segreti, luoghi d'arte, architetture, tesori del nostro territorio normalmente chiusi al pubblico, e in tutta Italia saranno centinaia le aperture straordinarie da accompagnate dai volontari del Fondo dell'Ambiente Italiano. Per visitare i luoghi visitabili più vicini a voi potete consultare il sito del FAI e preparatevi a vivere un weekend all'insegna della bellezza. Oggi è anche la giornata mondiale del porridge, la giornata mondiale agli hospice, alle cure palliative, la giornata mondiale dei senza tetto, la giornata mondiale contro la pena di morte, la giornata mondiale degli uccelli migratori, la giornata mondiale della salute mentale e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Temperature registrate a Giulianova, la temperatura alle 7.52 era di 19.1, umidità 78%, livello di comfort temperato piacevole, vento 6 km orari, la temperatura massima di oggi sarà di 20 gradi, indice di qualità dell'aria buona 31, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti, l'orario al bel tramonto a Giulianova, ora legale, il sole è sorto alle 7.10, tramonta alle 18.32, il culmine è alle 12.51, durata del giorno 11 ore e 22 minuti, non è sorta alle 6.54, tramonta alle 18.06, fase lunare luna nuova visibile al 3%. Nacquero oggi, 10 ottobre 1901, Alberto Giacometti, scultore maestro delle figure umane allungate, poi 10 ottobre 1946, 80 anni fa, Franco Malerba, politico e primo astronauta italiano, 10 ottobre 1961, 65 anni fa, Martin Kemp, attore e bassista del Spandau Ballet, che ascolteremo poi con True. Accade oggi la storia di un giorno, 10 ottobre 1846, 180 anni fa, pochi giorni dalla scoperta del pianeta Nettuno da parte dell'astronomo tedesco John Gottfried Galle, l'inglese William Lassell individua il suo più grande satellite, oggi noto come Tritone. Il nome, ispirato alla mitologia greca, viene proposto nel 1880, ma sarà adottato ufficialmente solo nel 1949. Curiosità: Tritone è l'unico grande satellite del sistema solare a orbitare in senso retrogrado, cioè in direzione opposta alla rotazione del proprio pianeta, caratteristica che fa pensare che sia stato catturato gravitazionalmente da Nettuno in un lontano passato. 10 ottobre 1911, 115 anni fa, con l'interruzione di Hunkam prende avvio la rivoluzione Khmer, i sostenitori di Sun Yat-sen si sollevano contro la dinastia Qing, detta anche Manciù, ponendo le basi per la fine dell'impero cinese. Gli eventi che susseguono porteranno alla deposizione dell'ultima dinastia imperiale e nel 1912 alla proclamazione della Repubblica di Cina, una svolta epocale nella storia asiatica. Dopo oltre 2000 anni il governo imperiale, la Cina, intraprende il cammino verso la forma repubblicana dello Stato. 10 ottobre 1956, 70 anni fa, i fratelli Arturo Santado ed Egidio Santado sequestrano 96 alunni e maestri nella scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho, chiedendo un riscatto di 200 milioni di lire. Durante il drammatico assedio, il giovane operaio Sante Zennaro, che si offre di trattare con i sequestratori e che contribuisce a distrarli, viene colpito e ucciso per errore nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine. Il suo gesto di coraggio gli varrà la medaglia d'oro al valor civile alla memoria, una vicenda che scosse profondamente l'Italia nel dopoguerra e che trasformò Sante Zennaro in un simbolo di altruismo e sacrificio civile. 10 ottobre 2006, 20 anni fa, il colosso americano delle ricerche online Google acquisisce il sito di condivisione video YouTube, fondato appena 20 mesi prima. L'operazione viene conclusa per 1 miliardo e 650 milioni di dollari, sancendo una delle acquisizioni più importanti nella storia di Internet e aprendo la strada al successo mondiale della piattaforma video. Curiosità: a soli 20 mesi dalla nascita, YouTube era già diventato uno dei siti più visitati del web. L'acquisto da parte di Google si rivelò una delle operazioni più fortunate e redditizie della storia della tecnologia. Hanno detto: dallo spazio non si vedono i confini, si vede un unico pianeta da proteggere. Lo ha detto Franco Egidio Malerba, data di nascita 10 ottobre 1946, Bussala, è un ex astronauta militare e politico italiano, ufficiale di complemento per la Marina Militare, è stato il primo astronauta italiano della

0: del genere, sono anche il nord, qui a noi arrivano solo bande nuvolose ma con poche precipitazioni. Oggi ci aspettiamo le precipitazioni di tempo e intensità dal pomeriggio fino alla sera, così come ce l'aspettiamo anche nella giornata di lunedì, in maniera tra l'altro ancora più sporadica.
1: Certo.
0: Domani invece sarà una giornata variabile, quindi alternata, rischio di annuvolamenti in un contesto più fresco, con temperature che si abbasseranno ancora di 2-3 gradi, e ovviamente questa situazione ce la porteremo dietro per tutta la prossima settimana, dove però ancora non si vedono l'arrivo delle perturbazioni classiche autunnali che portano le piogge anche qui da noi.
1: Sì.
0: Quindi diciamo un'altra settimana di tempo variabile per, più che altro, con però poche precipitazioni.
1: Stamattina un po' di pioggia ci potrà essere, oppure nel pomeriggio? Un pochino?
0: Sì, però più nel pomeriggio.
1: Più nel pomeriggio
0: e sera, quindi più dopo pranzo, fino a cena potrebbe esserci della pioggia debole, moderata.
1: Ok.
0: Ma ripeto, pochi millimetri, non parliamo di grosse, perché
1: gli acquazzoni, insomma.
0: Questo momento del Gran Sasso.
1: Ok.
0: Quindi è tutto più verso il Tirreno piuttosto che sull'Adriatico, quindi quest'anno le depressioni alte ci hanno un po' limitato nelle precipitazioni, infatti siamo molto sotto il limite della media annua, che ovviamente quest'anno non raggiungeremo a dicembre.
1: Purtroppo lo sappiamo, ce lo siamo detti tante volte.
0: Sì, a meno che non sarà un episodio proprio macroscopico, ma che poi fondamentalmente fa solo danni, insomma,
1: in sì, macroscopico,
0: grandi accumuli, non è che rimette a posto la media, fa più danni.
1: Ci vorrebbe un pochino di pioggia tutti i giorni, anche se il direttore è contrario, però.
0: Dovrebbe piovere in maniera moderata.
1: Moderata, certo. Va bene Pierluigi, noi ti ringraziamo, poi torniamo domani ovviamente per approfondire queste previsioni, ok? Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend. Ciao, buona giornata. Con il nostro Pierluigi termina ufficialmente il nostro radiogiornale, grazie a tutti per l'ascolto. Chiudiamo con il pezzo scelto da Vincenzo Iaconi, vi auguriamo una buona giornata e un buon weekend. Il pezzo scelto da Vincenzo per celebrare il compleanno di uno dei componenti della band degli Spandau Ballet è True.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: certo.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Perché ho imparato ad andare sotto se l'aria non c'è.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo.

La padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorimbro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

corrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci a un nuovo appuntamento con Prima del Via, subito a presentare gli ospiti. Allora, Tiago Menna lo conoscete, è tornato a trovarci, buona serata.
1: Buonasera a voi.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto,
0: bene, sì. E poi a fianco a Francesco Giorgini, opinionista e allenatore per sempre, c'è il nuovo arrivato che adesso ci dirà con precisione come si pronuncia il cognome, e qui staremo tranquilli per tutto l'anno. Prego.
2: Il mio cognome è Plana.
0: Quindi Plana si pronuncia, sì. Con due L, senza la I di mezzo, niente.
2: Il nome Walter, mi sa.
0: No. Hai fatto la battuta.
2: No, pensavo veramente che...
0: No,
2: Granit.
0: Un altro nome, di origine?
2: Kosovare.
0: Buonasera, allora tu sei arrivato in prova, e quindi hai superato la prova, vuol dire che sei piaciuto. Sì. Ruolo?
2: Attaccante centrale.
0: Quindi se invece ti fanno giocare seconda punta, la fai ugualmente?
2: Provo ad adattarmi e fare meglio.
0: Ha detto con decisione, punto centrale.
3: Dove ti trovi meglio a giocare, con due punti o una punta?
2: No, anche due punti va bene.
3: No, che va bene lo so, no. Però se dipendesse da te...
0: Lui è un allenatore, quindi fa queste domande.
3: No, aspetta.
0: Mi raccomando, è un ospite, è un ragazzo, andiamo piano, eh?
3: No,
0: poi ci sfoghiamo, ci sfoghiamo con Ben.
3: No, dopo con Ben.
0: No, vabbè. Prego.
3: Ogni giocatore è normale, dei giocatori che magari ti ricordi, Francesco, il povero di Vincenzo,
0: sì.
3: Canino, diciamo, un attaccante, che lui da solo si trovava meglio che giocare con le due punte. Tanto è vero che l'anno dopo andò a Castel di Sangro, l'allenatore era Osvaldo Jacopo.
0: E non andò bene.
3: Non si trovava bene con le due punte. Dopo giustamente che il giocatore gioca pure, pensava sicuramente, sì. Però ognuno c'ha le... Dopo.
2: No, l'anno scorso io ho giocato due punte e mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora puoi dire la tua carriera brevemente? Tu sei nato a?
2: Io sono nato in provincia di Treviso.
0: Quindi tu sei nato in Italia?
2: Sì.
0: Genitori tutti e due kosovari?
2: Tutti e due kosovari.
0: Benissimo, sì. E calcio, come la carriera? Scuola?
2: Finita.
0: Qualche cosa?
2: Amministrazione, finanza e marketing.
0: Beh, ad alti livelli siamo. Vabbè. Allora, dunque, la carriera scolare, la carriera da giocatore,
2: sì,
0: è cominciato?
2: Ho iniziato nelle giovanili di una squadra vicino a casa mia, poi ho fatto le giovanili di Vicenza, Bassano, Montebelluna, poi il primo anno di primavera e il secondo anno l'ho fatto con la Ternana e l'anno scorso con la Pro Vercelli.
0: Sempre primavera?
2: Sempre cioè,
0: quindi
2: primavera.
0: Tu, ma non è molto bravo, ma non hai giocato mai con i grandi, mai una partita, niente, no?
2: No, solo gli allenamenti che mi mandavano in prima.
0: Perché la Prevercelli che campionato fa?
2: Serie C.
0: E non hai fatto nemmeno un'apparizione, niente?
2: No.
0: Come mai? Vabbè. Allora, l'ha richiesto, caro Giorgio, no, prima di noi il Foggia, quindi in Serie C.
2: Sì.
0: E lui è andato a Foggia.
2: Sì.
0: Hai fatto la preparazione?
2: Sì, ho fatto 20 giorni di ritiro col Foggia.
0: Aspetta, no. Quindi tutto pronto per stare a Foggia, poi improvvisamente che è accaduto?
2: La prima settimana si parlava che si voleva fare una squadra giovane, però poi a fine ritiro hanno cambiato i piani e hanno preso un po' i giocatori. Magari
0: sono arrivati i soldini.
3: Sai che c'è?
0: Che c'è?
3: Una piazza come Foggia, ma io al sud ho fatto l'allenatore. Sud non è per i ragazzi, no, per i ragazzi può essere anche forte, però la piazza,
0: e vuole il nome.
3: Foggia ha fatto la Serie A,
2: poi veniva pure da un anno un po' difficile, che è stata retrocessa, poi ripescata,
3: sì, la piazza spiena, difficile, no, veramente
1: magari i giovani.
0: Senti, come sta andando il Foggia?
2: Ma adesso ho visto che
3: c'è Uteri,
2: sì, c'è Uteri.
0: Esperto.
3: Sì, è un esperto.
0: Non sta nelle prime posizioni.
2: No.
0: Invece l'Andri sta ultimo. Vabbè. Quindi come è arrivato? Quindi tu, ma ti volevano mandare via? Ti volevano mandare via?
2: No, non mi volevano mandare via, solo che.
0: Saresti rimasto ugualmente,
2: sì.
0: Solo che non giocavi, insomma.
2: Sì.
0: Allora, chi ha chiamato, come è arrivato in contatto con Giulianova?
2: Con tra tramite il mio procuratore con il direttore D'Ercole. E mi ha fatto questa proposta e io ho subito accettato, ho detto mi voglio mettermi in prova.
0: E quello te vediamo come va.
2: Sì.
0: Allora, vabbè, come va? Perché da te che l'hai visto, ma avete, l'hai dovuto marcare in qualche...
1: Sì, prende sempre, sempre contro. Sì.
0: Com'è?
1: Fastidioso.
0: Ma ti trovi in difficoltà adesso a giocare con quelli più esperti oppure ti hai adattato già?
2: No, mi sto adattando adesso. Pian piano con gli allenamenti, con il lavoro, mi adatto velocemente.
0: Bene, quindi tu confermi che è un po' fastidioso,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: lo devi marcare.
1: Sicuramente, ma magari quando un ragazzo sta in prova un po' come ha firmato, piano piano si mette nei meccanismi nostri.
0: Quello che è importante è in prova, quindi poteva anche non piacere, vuol dire, quindi
1: sì,
0: vuol dire
1: sì,
0: che,
1: no, appunto,
0: che ha convinto, perché l'allenatore mi ha detto che
1: sì,
0: l'aveva convinto.
3: Vabbè, che gioco?
0: 2006. Anche perché noi non sappiamo nemmeno i tempi di recupero precisi di Ciabuschi,
3: sì,
0: vero?
3: Ma che è successo a Ciabuschi?
0: C'è un problema fisico,
3: ah,
0: che si allunga un po'.
3: Comunque guarda, io penso che il Giuliano attualmente come organico penso che è una delle prime tre o quattro del campionato, secondo me, come organico. Non penso che tutte le squadre hanno lo stesso organico.
0: Hai sentito che dice? Però.
3: Aspetta, scusa.
0: No.
3: L'ultima partita, io non c'ero domenica. Però.
0: Non c'eri?
3: No, non c'ero perché stavo al cuore.
0: Questa è una partita di chi?
3: Beh, dovevo andare.
0: Vabbè.
3: L'unica che non ho visto, ieri dopo ho visto dei filmati. Però, allora, stavo fuori. Forgione, Misuraga, quel ragazzo di colore, come per me, è bravo.
0: Lunga?
3: Quello che sta in banchina spesso, quel ragazzo. Non il nome, non lo ricordo.
0: Origlio.
3: Sì. Ma l'organico abbastanza, io ho visto le volte le squadre che arrivano qua, ma a parte gli 11 che scendono in campo, no? Spesso in banchina parecchi ragazzi si vedono,
0: lo so, però non avevamo cominciato bene pur con tutti questi nomi.
3: Lo so, però nel calcio dopo succede, ma bisogna dire la verità, l'anno scorso pure quando arrivò Pergolizzi trovò una situazione sinceramente difficile, ma bisogna dire pure la verità.
0: No, come no, l'abbiamo sempre riconosciuto.
3: Fuori da quella situazione fece un buon lavoro, dopo è normale, forse secondo me non andava riconfermato. In che senso? Nelle ultime partite ci fu un po' non di contestazione in tribuna, forse quando è arrivato il momento che bisogna cambiare, come la vedo io. Parlo di uno che mi era un amico, quindi ho fatto anche io l'allenatore, però non mi permetterei mai di dare un giudizio. E quindi, e dopo sinceramente all'inizio la squadra trova delle difficoltà, è normale che paga l'allenatore. Dopo, con il cambio dell'allenatore, gioco diverso, magari ognuno la squadra si sta riprendendo. Può darsi pure che giocando in quel modo là la squadra si riprendeva, no? Se non arrivi ai risultati, uno che cambia l'allenatore, non è che puoi cambiare 20 giocatori.
0: Sta qui, è tutto ripeso dal cambio dell'allenatore, perché siete diventati tutti più bravi. Anche tu all'inizio hai fatto qualche errore, poi sei stato messo a volte terzino, quello mi sembra il massimo. È bastato questo cambio per diventare tutti bravi, perché sono due partite. Tutti hanno giocato bene.
1: Sì, no, non è che prima eravamo scarsi.
0: No, però giocavate da scarsi.
1: No, secondo me adesso con l'arrivo del mister ha portato molte idee e secondo me tutti i tasselli, perché comunque pure per me io ho sempre detto quando sono arrivato quest'anno, secondo me la rosa di quest'anno è più forte dell'anno scorso. Però secondo me appunto ci servivano qualche idea di più e mettere bene i tasselli con il mister subito la prima settimana. C'è un allenamento, poi ho visto un cambio e penso che poi la domenica si è visto comunque un po' più di armonia, un po' più di struttura anche a livello difensivo. No, comunque stiamo cercando anche di migliorare quello, perché molte volte magari i gol li prendiamo, non che li facciamo, però facciamo qualche errore.
0: Contribuito a farli.
1: Sì,
0: dicevi?
3: No, non dicevo niente, perché dopo la sconfitta di Teramo ci doveva stare per forza il cambio dall'allenatore, no, per, anche per riportare, se no non so se si usciva da questa situazione, perché il cambio dell'allenatore, la tifoseria, stare più vicino alla squadra, se no non pensa che era in quel modo. Quindi dopo, come dicevo, ognuno magari fa un gioco diverso. Io penso che Giuliano, l'ho detto pure l'altra volta, questo gioco qua la maggior parte l'abbiamo fatto ogni anno, tolto negli ultimi anni, da quando succede, da quando ci fu Bartolini, che l'allenatore era il Piccione, faceva il 3-5-2. Aspetta, vincemmo pure i campionati.
0: Due campionati.
3: Vabbè, ma ci sta un borso a giocare.
0: Beh, vabbè, altri giocatori.
3: Però se no prima facevano il 4-2-3-1, 4-4-2, quindi sempre questo gioco un po' più spregiudicato. Aspetta, sì. Dopo non sempre le squadre te lo possono permettere, perché no, dopo bisogna avere pure l'avversario che trovi, perché pure questo sì. Però come cosa è più offensivo,
1: sì.
3: O no?
1: Sì, rispetto al 3-5-2 sì. Sei più offensivo, degli esterni che ti puntano,
3: abbiamo
1: due ragazzi che
3: allora a Bagnale contro la Sant'Egidiese con Agostino ha trovato un po' di difficoltà, perché Agostino l'attaccava, quindi a Bagnale
0: dovevo anche ricordare, poi l'hai vista per televisione? No, ecco, posto.
3: Quindi a Bagnale che fa? Forse l'unica volta che l'ho visto un po' di
0: difficoltà. Agostini che è andato bene.
3: Vabbè, Agostino è stato la fascia.
0: Però poi il mister non li dà più, la cantò no.
3: Questa è una scelta dell'allenatore. Però quel giorno Agostino forse fu uno dei migliori.
0: Uno dei migliori loro, sì.
3: L'ho visto io. Quindi a Bagnale per la prima volta non gli ha permesso di fare quel gioco offensivo.
0: E infatti da questo, come dire, gli allenatori adesso lo sanno, sia di lui che di D'Arcangelo.
3: È normale.
0: Attueranno delle contromosse per bloccarli un po'.
3: Dopo sai che c'è Giuliano, ma sinceramente non è che dipende solo da quei due ragazzi, no, sinceramente. È la squadra, quelli, sai che c'è, che quei due tipo fa la superiorità numerica, si può saldare l'uomo. È normale che adesso dopo pure le squadre avversarie comincia a prendere contromisure, sicuramente. Io ti dico la verità, la partita in casa con la meno la Federico vedo tutta la partita. Io non voglio entrare in merito all'allenatore dell'Atletico, quando vedi che quello del Pescara, come si chiama? D'Arcangelo, lo mette in difficoltà, scusi, gli cambia la marcatura, ma massimo per rispetto, no.
0: Ma invece non lo fece.
3: Invece rimesso in quella. Vabbè ragazzi, allora mi dispiace, sta pure per gli allenatori la categoria, ma non so dire. Senti, io ci provo a cambiare la marcatura. Se io vedo che un giocatore, non so, ma del Giuliano, un difensore per dirti, che sta con centrale se Mazzei per fare sempre sta in difficoltà, io ci porto meno, oppure il contrario, ci provo, dopo se vuole più forte è più forte, però faccio qualcosa, invece quello è rimasto in quel modo, con quella marcatura, cioè, era troppo evidente, ma a parte il gol che fece, io non parlo solo del gol,
1: no,
3: che
1: però tutta la partita,
3: capite, tutta la partita,
1: poi dopo un po' non lo vedi, lo
3: se ci prova a fare di tutto, dopo se non ci si riesce vuol dire che quello è talmente più forte che...
0: Pergoletti sosteneva però che i due non potessero giocare insieme, cioè questo quasi 4 punti sembrava un po' esagerato, per sue convinzioni ovviamente, è chiaro. Del resto noi dobbiamo riconoscere, abbiamo riconosciuto, ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso per la salvezza. Le polemiche che ci sono state, Francesco, perché noi potevamo a quel punto, veramente, ma per quello che può valere, di far tentare qualcosa di più per fare i playoff, ecco, invece continuiamo a giocare allo stesso modo.
3: Posso dire però,
0: non piacque
3: pure la verità, il playoff interregionale non serve a niente, il problema è o cambia la regola, il Teramo è due anni che faceva i playoff, se tu devi cambiare la regola, che almeno se arriva ai playoff ci stanno stimolo, se no metti che una squadra se una squadra a metà campionato, per fare esempio, trovo già di per fare esempio 10 punti dalla seconda, sì, ci sta gli stimoli, ma dopo che stimolo c'è? Che tu fai i playoff in interregionale, mi dice che serve?
0: No,
3: per fare il gas. Sei solo per l'ingas.
0: Invece secondo me come la Coppa Italia, si va.
3: Oppure secondo me tu fai i playoff alla fine.
0: La Coppa Italia di eccellenza.
3: Però in interregionale. Tu fai dei playoff, almeno non so, con l'altro girone ci sta una promozione, sì, almeno ci sta uno stimolo.
1: Come vanno in eccellenza?
3: Perché in Serie C, in Serie C viene promossa la prima di ogni girone, E gli altri fanno tutti i playoff con gironi diversi.
0: E quindi bene, però,
3: se no che stimolo ci sta, ma sinceramente un giocatore arriva a 6-7 partite dalla fine, ti arriva una squadra che si deve salvare. Dai. Ma no, a te non è che uno. Ma
0: è normale.
3: È normale perché una domanda ti capita a te, non è che gli dici prego si accomodi, però.
1: Capita a tu.
3: Oh, non ci sta la cattiva.
0: A Macerata non doveva fare la partita della morte. Oh, no, no. Quello è un punto per salvarti, nessuno va là.
3: Ma è normale, no. Mica perché uno si vende la
0: partita. Ma no, perché ti vende la partita.
3: Normale, ma può capitare uno si domanda.
0: Però c'è una domanda delicata, risponde meglio, la risposta la conosciamo, però perché? Non era già l'altra domanda fatta anche l'altra trasmissione. Buonasera a tutti, un abbraccio a Gioia Pasquale Cicconi. Che
3: grazie, Pasquale. No. Per me da un figlio.
0: E però dice: non prendetemi per matto. È matto? No.
3: Ma no.
0: No, no, quindi non prendetemi per matto. Ma io sono sempre più convinto che almeno 3-4 giocatori giocavano contro l'allenatore. Menna Diago. Vai.
1: Ma queste cose non si fanno. Cioè,
0: ma può succedere ogni tanto se uno ma se,
1: no, personalmente Gio, no
0: Gio, se uno volesse qualche giocatore può insomma fare
3: no, io come dice Menna certe cose no, nel senso il giocatore vuole
1: alla fine ragazzi, comunque sembra lui che ci ha voluto
3: allora cioè. Quando inizia cioè, che ha fatto la storia il dottor Rossino e Pierino Stacchiotti
0: dall'inizio certo anni 60
3: chiamava a me Vernice, povero Vernice Ciccotelle e coach lui c'eravamo un po' i punti di forza
0: della squadra.
3: Sai che ci diceva ragazzi date una mano all'allenatore, no una mano in che senso
0: se sta in difficoltà,
3: ma è normale se il giocatore due tre giocatori che è cosa l'allenatore è tagliato fuori ragazzi tu puoi fare schema quello che ti pare però non pensa che uno si arriva a quel punto allora no
1: perché anche perché non detto prima no, cioè comunque lui alla fine ci ha scelto sempre anche a me che mi ha richiamato
3: ma sì.
1: Perché poi uno dovrebbe giocare contro no. Il Nice cioè,
0: è vero perché vai in sì perché tu il tuo contratto era scaduto quindi
1: sì, sì. Cioè io c'avevo ancora il contratto al Pineto però come mi ha richiamato il Giulianova
0: avevi altre richieste?
1: Ma effettive no però subito il Giulianova mi ha cercato ma fin da maggio si parlava
0: tu sei stato a Teramo?
1: Sì, 2 anni fa.
0: Con Dercole?
1: Sì.
0: E come andò quell'anno?
1: Bene, abbiamo vinto i playoff.
0: E basta, noi che poi non sono serviti, ma.
1: Appunto, però no, cioè io ero più giovane, cioè 2 anni in meno, però. Sì, è bello, però alla fine non conta niente.
0: Giocavi titolare?
1: Sì.
0: Va bene. Bisogna rifare la riforma,
3: sai? No, per qualcosa, non sta bene. Se non sta bene. A livello fisico, ma la categoria la fa.
0: Ecco, a proposito, come siamo a livello fisico?
1: Adesso siamo. Quando il mister è arrivato ha detto che un po' stavamo un po'.
0: Ha detto, sì.
1: Un po' messi male, però mo comunque passando le settimane stiamo, secondo me stiamo prendendo un buon ritmo, stiamo prendendo una cioè squadra molto fisica.
0: Questo secondo tempo di domenica che non era come il primo, era dettato dal fatto che stavamo 3-0 oppure.
1: Inconsciamente sì, perché però secondo me quella è una partita che il primo tempo deve finire 4-5
0: sì, esatto, sì,
1: deve
0: sì,
1: finire
0: sì,
1: là
0: sì.
1: Perché poi vedi anche un errore.
0: Per me, tu eri in tribuna?
2: Sì, ero in tribuna.
0: E che hai visto quando faceva 1-2-3-0? Che hai pensato?
2: No, ho visto una squadra forte che era sicura di sé.
0: E tu hai detto ci vorrei giocare qua.
2: Sì.
0: Ancora di più l'ha detto.
2: Sì.
0: Devi trovare il posto, però dovrei lottare.
2: Sempre, ovunque vai devi lottare, quindi.
0: Ma tu lo sai se vai in panchina domenica?
2: Non lo so ancora, però.
0: Come stai fisicamente? Come tutti?
2: No, sto bene, adesso cerco di.
0: Perché in effetti 20 giorni di preparazione col Foggia sono, non so, noi quando abbiamo fatti?
1: Noi abbiamo fatto il 27.
0: Di più.
1: E abbiamo giocato la prima partita il 23. Quindi quasi un mese.
3: No, Udier è uno che fa lavorare.
2: Sì.
0: Vedi, lo dice. Tu invece sei stata ad Ancona un anno. Com'è l'ambiente là? Ma non so se è cambiato, ma intanto poi ti dico quello che è successo oggi. Ma intanto com'è l'ambiente là Ancona? Com'è?
3: Io non lo so.
0: Vabbè,
3: quando ci stavo io non ci stava nessuno.
0: Non c'è rimasto più nessuno.
3: No.
0: Avevi uno squadrone anche l'anno dopo? Cioè tu sai che noi dovevamo vincere noi i playoff, vabbè, la partita è nota.
3: Parliamo
0: però vinse l'Ancona.
3: Qualcuno diceva che addirittura io, vabbè, non disse.
0: Qualcuno disse traditore, traditore.
3: No, fece un mese fa, venne una cosa che lì scrisse qualcosa.
0: Leggerissima.
3: No, ah, aspetta, non ho fatto niente perché il padre lo conosco e conosco il cugino, perché se no gli faceva, non gli faceva, perché a me tutti mi possono dire, io non mi sono mai venduto una partita.
0: Ma come ti devi
3: andare? Aspetta, a parte che io facevo, ho fatto l'allenatore. E che fa? Se me ne tiro il rigore, l'allenatore dice a me sbaglio il rigore. Che dice me?
0: No, a proposito.
3: Allora, abbiamo giocato bene, aspetta. L'arbitro fu squalificato per 5 mesi.
0: Un disastro.
3: Fu proprio se ne fece tutti i colori, no? Io poi, no, per chiarire una volta per sempre, io non volevo andare. Perché io ci avevo la richiesta pure dell'Ascoli.
0: Dell'Ascoli?
3: L'Ascoli. Siccome ti ricordi il presidente Quartiglia e il povero Mastellaria, ci fu qualche incomprensione tra di loro,
0: sì.
3: Io non ci sarei rimasto a Giuliano perché era legato a tutti e due. E Quartiglia, il presidente delle cose, Deodati telefonava a Quartiglia e Quartiglia mi convinse, dice è giusto che vai a fare la Serie B. Perché io ti posso dire pure la verità, ti ricordi quando ci stavamo a Sora? Mi chiamò la Ternana in Serie B. Angelo Pagliaccetti e testimoni che veniva a fare, responsabile settore giovanile. E io rinunciai e rimasi a Giulia. No, non è che voglio una medaglia, cioè, quella è una scelta mia personale.
0: Ma l'hai già avuto medaglia, eh?
3: No, no.
0: Hai avuto qualche riconoscimento a Giulia?
3: Non lo so. Sì, qualche cosa.
0: No, qualche targa, qualche medaglia. No, che sì, si fa. Si fa.
3: No, no, avviso, tu lo sai. La più bella soddisfazione mia. Qual è? Te la darò. Io d'aver indossato la maglia giallo rossa dei giocatori di tutti i tempi. Ho fatto quattro
0: quante partite hai fatto? Ricordiamolo, ragazzo giovane.
3: Allora, io ne ho fatto 365 di campionato perché io due anni andai in Serie B ad Arezzo.
0: Sì.
3: Se no, se ci mette la Coppa Italia, l'avevo superato 400. Il DC, però, no, la C prima era.
0: Quella era, beh, certo.
3: Era per dirti, no? Quindi, dopo un mese viene. Allora, quell'episodio era a San Emilio degli Angeli, lo sai, no?
0: No, se io, come non lo so, ma non lo ricordiamo, no, però non può succedere niente.
3: No, quello,
0: avete imbrogliato, quello era penale, è un altro, si chiama truffa.
3: Però aspetta, a me qualcosa mi fece.
0: Lo speriamo. Lo vogliamo ricordare perché questi non lo sanno.
3: No.
0: Vuoi ricordarlo tu? Raccontalo al ragazzo che cosa hai fatto tu per.
3: Ma no,
0: come no?
3: Brutto, pare che uno sta a parlare solo di te.
0: No. Ma nessuno al mondo l'ha fatto una cosa simile. Lì,
3: ma
0: là.
3: Io penso che l'avrebbe fatto qualsiasi giocatore del Giuliano.
0: Vabbè, ma te.
3: Di.
0: Però la tua prima reazione è fuori, ma
3: però
0: che fa? Sei
3: diciamo
0: matto?
3: La, allora, però non diciamo la squadra, dai.
0: Non diciamo la squadra.
3: Ci, allora,
0: e anche perché ci dobbiamo giocare.
3: Quindi.
0: Non ci giochiamo da quella volta.
3: Questo ancora non era 67. 68-69.
0: Sì, quell'anno lì.
3: Io via da Arezzo. Che è successo? Veniamo tre partite alla fine del campionato. Quindi noi eravamo fuori, in gas e dovevamo andare fuori. Quindi andammo a fare una partita in Umbria. Poi c'è stata la scontro salvezza. Insomma, noi cominciamo a giocare, prendiamo gol. Che fa dalla dalla tribuna, butto un petardo e mi scoppio vicino, mi brucio tutto il calzettone. Ti dico la verità, mi fece male un po' alle orecchie. Quindi viene l'arbitro, cade per terra.
0: No, ma quando stavamo alla fine del primo tempo?
3: Aspetta, 1-0 quando io uscì.
0: Poi?
3: Dopo il primo tempo perdevamo
0: 3-0. Era fatto.
3: Allora che è successo? Che l'arbitro disse, portatelo dentro.
0: Che dopo lo venga a vedere.
3: Dopo venga a vedere, perché sinceramente mi fece male alle orecchie, c'era un bruciato. Io non giocavo con i palestini, giocavo con le cavigliere, perché mi dava fastidio i palestini. Ma 1-0, 2-0, il massaggiatore che è Giovanni cominciò le bestemmie, oddio retrocediamo, dice ma viene l'arbitro, primo e secondo tempo, doveva fare degli usci, il sangue io non ci avevo bruciato.
0: Ma il sangue non
3: allora,
0: usciva.
3: Allora che mi fa Gio, resiste, prendo una Minerva, sai quello che era accendo?
1: Sì.
3: Mi comincia a fare così, non ti dico il dolore, ma prendo una Minerva e faccio uscire il sangue. Vuoi sapere una cosa? Mi venne l'infezione, mi fece 2 giorni d'ospedale.
0: Però il giudice sportivo ci dette la vittoria a tavolino.
3: Dopo ci dette la vittoria a tavolino. No, allora a me non ho portato, quando uno mi dice a me, ma come scherzo, per dirti, l'avrebbe fatto qualsiasi di Giuliano in quel periodo. L'ha detto.
0: Pasquale se lo ricorda, dice la scatoletta dei fiammiferi. Minerva, sì, quanto dopo.
3: Vabbè,
0: quanto dopo più.
3: Prima era Minerva.
0: Sopra una ferita aperta, insomma, no? Sopra una ferita.
3: Ti dico la verità,
1: male, eh?
3: Il dolore, ma, tu pensi così, uno ti fa
0: vabbè, quindi uscì il sangue, l'arbitro vide, fece il rapporto
3: dopo,
0: e dopo, però tu andasti, ti venne l'infezione per quella
3: sì.
0: cosa,
3: per forza mi si venne l'infezione. No, vabbè,
0: no, per dire quando uno è molto attaccato, quando uno è molto attaccato alla squadra,
3: no, vabbè, normale.
0: Facciamo un po' la storia di Tiago, che non ce la ricordiamo. Allora, Tiago nasce a?
1: A Vasto.
0: A Vasto. Da genitori?
1: Mia mamma cubana, mio padre è di Vasto.
0: Di Vasto. E comincio a giocare?
1: Nel settore giovanile della Virtus Vasto, poi passato alla Vastese, poi ho giocato con la Vastese, e Teramo, Pineto e Giulianova.
3: Quindi la Vastese, ma parte ultimamente.
0: Prima, quindi la Vastese, la fino a quale campionato? Di C?
1: No,
0: di D?
1: Ho fatto la serie in D e poi l'anno dopo in eccellenza.
0: Ah. Allenatore?
1: Ho avuto Del Grosso, Cornacchini e...
3: Federico?
1: Sì, Federico in eccellenza. Poi Cornacchini, Lucarelli, Ferrazzoli.
0: Beh, beh, conosciamo, sì, certo, sono noti.
3: Federico ha migliorato molto.
0: Sì, allora, ma qual è il tuo... quanti anni hai tu?
1: Io 22.
0: Beh, 20?
1: 2.
0: Quindi 20, 22. C'è un ragazzo, un altro ragazzo c'è a fianco a te,
3: no,
0: due ragazzi.
3: C'è il gioco da parecchio.
0: No, volevo sapere qual è il tuo obiettivo, il nome di carriera, che cosa punti, che cosa pensi di fare.
1: Il mio obiettivo è vendere e tornare al professionismo.
0: Cioè la C?
3: È giusto.
1: Sì, vabbè, ma uno non si deve porre i limiti.
0: Fin no, vabbè.
1: Fin quando posso andare.
0: No, ma è normale che uno abbia questa ambizione.
3: Sì, 2 anni se non già l'ambizione.
1: Sono ancora giovane, c'è gente che ci arriva pure.
3: Sì,
1: più vecchio, io ho assaggiato un pochettino, poi sono disceso, però comunque per me è un ottimo ambiente.
0: E pensi che questa piazza dove stai adesso possa portarti lì?
1: Sì, ma secondo me, come dissi anche l'anno scorso, Giulianova non merita di stare in Serie D, per piazza, storia, tutto. Secondo me qua si possono fare cose molto importanti, magari devi aspettare qualche anno in più, però perché no?
0: Scusi, devo fare un annuncio perché è importante per i tifosi, che gli abbonamenti provvisori non valgono domenica, quindi devono assolutamente andare in società e prendere quello attuale, perché altrimenti non viene... non lo prende, insomma, la macchinetta.
3: Non possono venire.
0: Beh. No, da Angola no, non può, da Angola,
3: no,
0: ma l'anno scorso infatti non andammo. Allora vi ricordate, tutti quelli che avete un abbonamento provvisorio dovete andare in società e cambiarlo con quello definitivo, altrimenti rischiate domenica di non poter entrare. Questo è l'annuncio che ha detto di fare la società. Invece il piccolo Costovaro qua, che cosa punta?
2: Sicuramente quest'anno di fare più moniti possibili, di fare più gol possibili e magari di salire nei professionisti.
0: Ma come fai a entrare tu mo tra Martiniello e Arras? Come puoi fare?
2: Posso trovarmi spazio nel secondo tempo, far vedere le mie qualità.
0: Piano piano,
3: è giusto, se no così ci sarà lo stimolo pure per chi scende in gambo. Ma perché quelle a centrocampo si sta fuori?
0: Centrocampo ci sta.
3: Ma dopo sai che c'è? Abbiamo
0: questo,
3: parlato,
0: no, anche questo è un gioco a 2 tra l'altro, quindi è calato il numero.
3: Abbiamo parlato l'altro giorno con i 5 cambi. Spesso cambia la partita.
1: Ma sì,
3: ragazzi, 5 cambi, 5 sostituzioni.
0: Mezza squadra.
3: Che fa scherzo?
1: Ma sì, ma esempio anche se di te si ha fatto entrare, insomma, Marrancone,
3: forse no, gli mancava sapore Pertoso,
1: si è fatto male, molto.
0: Come stai con Pertoso? Bene, eh?
1: Sì, sì, non l'ho rivisto, però mi dispiace un po'.
0: Ma lei si è portato il menisco.
3: Era una coppia.
0: Una bella coppia, bella, bella.
3: L'anno scorso pure Pertoso con lui fece un bel cambio.
1: Sì, no, male, è un bel giocatore.
3: Sì, sì.
1: Molto tecnico.
0: Solo che la sua venuta, quella di. La tua, e poi volevo dire, fece perdere il posto a Enrico Morri. Allora, che è successo ieri? Ieri abbiamo intervistato per il giornale Enrico Morri, il quale ha fatto l'intervista, ha detto tutto quanto a posto. Dopo 10 minuti mi chiama l'addetto stampa dell'Ancona, mi dice: guarda, signor Marcozzi, che il giocatore non è stato autorizzato a rilasciare interviste, ma non soltanto a lei, nemmeno ai colleghi, perché pure quelli di Angola, cioè l'ex, quindi non è una grande idea, ma avevamo avuto tutti la stessa idea. e quindi per favore se può non pubblicarla. Quindi ho dovuto rifare il pezzo da capo e mi sono affidato all'ottimo Cosimo Forgione, quindi abbiamo cambiato l'intervista, che è uno che rientra. Questa è la prima cosa. Oggi l'Ancona lo ha detto ufficialmente in un comunicato, sia oggi che domani hanno fatto gli allenamenti a porte chiuse, tenendo fuori tutti, compresi i giornalisti, che lo potranno fare quindi meno domani. Che vuol dire quando un allenatore fa così?
3: Sta in partenza.
0: No, è la verità.
3: Perché ne so, prende il
0: no, perché? Che deve fare delle cose segrete che nessuno deve.
3: Real Madrid.
0: Appunto, perciò dico.
3: No, aspetta, c'è una delle volte quando tu fai il sabato mattina, non so, uno proprio.
0: La rifinitura, la forma.
3: Ma per esempio, fare esempio quando.
0: Sì, ma anche oggi, non solo domani, ma anche oggi.
3: Non lo so, il motivo.
0: Fatto mai tu?
3: Perché ti dico, vedi, noi lo provavamo durante la settimana, non è che provavo un giorno proprio, dal mercoledì non so se facevamo una cosa e provavamo una cosa. Quindi, dopo, se questa la decisi in quel modo, ci sarà un motivo.
0: Cioè, ricordo che.
3: Ma mezzo solo perché viene a Giulianova, dai.
0: Sì, la motivazione è perché la trasferta è molto. L'ha scritto, perché la trasferta è molto insidiosa, quindi devo stare molto concentrato.
3: Perciò lo vedi che è come ti dico io, perché forse pure per tanti motivi. Perché loro in classifica come
1: loro quindi o quarti, non sbaglio, 4 punti più di noi,
3: quindi perciò quindi
1: sa,
3: piazza
1: comunque, si sa
0: scusa, noi siamo partiti male, ma in realtà se andiamo a vedere potevamo pareggiare tranquillamente al Senigallia,
1: sì,
0: con le occasioni che abbiamo in finale,
3: ma sì, non questo è pure che per noi, ma sì, dai, Senigallia, ma sì, verità, dai.
1: No, Senigallia alla fine, cioè, quello che ricordo io, una traversa di testa, sì. E il gol.
0: Esatto. Se no, ricordo poi tra l'altro che forse l'unica brutta è quella col Fossombrone, se andiamo a stringere.
1: Sì, sì,
0: o Termoli.
1: Di gioco, sì.
3: Però penso che il Fossombrone dà più fastidio fuori casa.
0: E infatti, sì, infatti in gatta ha preso pure 4 gol in una partita.
3: Ti crea un po' di problemi.
1: Sì, sì, ostia, infatti dà fastidio. Fossombrone dà fastidio, secondo me è una squadra da fastidio. Poi pure magari la partita avrebbe preso 2 gol,
0: che diceva la verità, ci sembrò una squadra normale come noi Senigallia quel giorno, non
1: sì,
0: è che
1: sì, sì.
3: No,
0: una grande però
3: Senigallia
0: poi ha fatto un filotto poi a Teramo, a Teramo si è fermato brutto, cioè poi è una squadra forte, insomma, anche se poi perde non prende 6 gol, insomma,
3: no,
0: anche se ne fa 4, però sono troppo, 6 a 4 di questo Teramo, che lo Francesco che è la seconda, ma che prende molti gol quest'anno.
3: Io ti posso dire la verità, io vedevo bene il derby, anche se il derby sono sempre partite un po' particolari, però secondo me il Teramo dietro non mi dà tanta fiducia. Per quello che ho visto, forse da centrocampo è davanti, forse il Teramo è più pericoloso incontrato fuori casa che per quello che è dopo.
0: In Attingata ha preso sempre gol.
3: Senza una squadra che punta per sopra, sa, mi dicesse pure un po', non lo so,
0: anche con noi 2 gol, e comunque la classifica dice che la squadra che ha fatto più gol è quella che ne ha subiti di più, e quindi mi sento
3: anche se il campionato è ancora lungo,
0: sì, sì, no, è chiaro, all'inizio però l'Aquila, la vittoria dell'Aquila mette l'Aquila in condizioni, cioè, di potersela dire ce la possiamo giocare.
3: Secondo me l'Aquila ha le 2 punte più forti del girone,
0: questo è vero.
1: Curato,
3: curato pure, bravo, due belle attaccanti.
0: C'eri tu a Sora? No, ancora no.
1: L'anno scorso?
0: No, no, perché no, può arrivarci dopo.
3: Una bella coppia, sì. Per queste cose.
0: Mi ricordo, ci stava in casa? Non no. Bene. Ecco, a noi ci fece 2 gol a Sora. Curatolo, ci segnò.
3: Una bella accoppiata, eh?
1: Sì, no.
0: Le partite che perdemmo dopo tanto tempo con Pergolizzi fu la prima, mi sa, quella,
3: sì,
0: dopo,
3: sì,
0: che era
3: dopo la sì, sa che mi impressione
0: in un campo bruttissimo mentre pioveva,
1: sì, no, quel campo
0: terribile,
3: mi diede disastro. L'impressione che l'Aquila al centrocampo era molto aggressivo,
1: ma poi questo dice pochi gol,
0: vabbè, però anche là, anche in coppa noi dopo che pareggiamo avevamo noi l'occasione per stare in vantaggio,
3: sì, sì, sì,
0: poi
3: no,
0: ci
3: no,
0: fu
3: no,
0: quell'errore,
3: sì.
0: A proposito, mo state tranquilli, avete fatto una lunga serie alle spalle di portieri, mo questo ragazzo mi pare,
1: sì,
0: abbastanza.
1: Sì, pure l'altro ragazzo spagnolo che si era infortunato, mo sta rientrando, pure un bel portiere.
0: Quindi mo stiamo tranquilli.
1: Sì, sì, sì, no, abbiamo fiducia adesso. Adriano
3: Ma dopo sai che succede? Quando cominci a fare i risultati ritorna la fiducia a tutti. Il calcio dove ha fatto dei risultati, quello è il problema.
1: Sì.
3: Perché se non arrivi i risultati, poi se giochi bene, no? Non dai risultati,
1: sembra un po' che si deve frenare a mano.
3: Capisco, come subendo la paura.
1: No, però poi anche a livello con i piedi, sì, molto
3: sì,
1: bravo. No,
3: ma... Ah, quello sì.
1: Il gol che abbiamo fatto in secondo è andato dal basso, quando lui non ha buttato la palla, secondo me molti portieri avrebbero buttato. Invece
0: vuole giocarla.
1: Invece ha giocato, poi abbiamo sviluppato.
0: Io sono per buttarlo quando è un po'. Almeno. Senti, allora torniamo al ragazzo che potrebbe andare in banchina, chissà. Ma.
2: Speriamo anche nell'esordio.
0: Dunque, nella primavera qual è il tuo massimo di gol?
2: 9 gol. L'anno scorso li ho fatti.
0: E com'è andata la primavera?
2: Siamo arrivati ai 15. Però non siamo riusciti ad andare ai playoff.
0: Ah, pure là, pure il primavera sta il playoff?
2: Sì, devo stare a termine. No, proprio c'è l'anno.
0: Ah.
2: Pure l'anno prima ho fatto i playoff. L'anno prima li ho fatti pure i playoff con la Ternana.
0: Eri tu l'allenatore a Vercelli? Quando perdemmo all'ultimo minuto?
3: Ci fece il gol, prima che giocò con la nonna.
0: C'entra avanti.
3: Era finita la partita. Vabbè, comunque, c'è il campionato.
0: Facciamo quel rinvio corto.
3: Ma infatti sai che fu l'errore? Che andò a rinviare il terzino.
0: Non facciamo nome.
3: Lo dovevo. Vabbè.
0: Vabbè.
3: Invece doveva rinviare il portiere.
0: Il portiere,
3: Era finito.
0: E purtroppo il rinvio fu corto, la palla arrivò al limite dell'area addirittura.
3: Vabbè.
1: A certe volte sembra che ci comandata la palla.
0: Noi eravamo in uscita. Si chiamava centravanti famoso.
3: Sì, che dopo aspetta.
0: Oh ragazzi, non ce lo ricordiamo. Come si chiamava il centravanti della Pro Vercelli? Questi poi sanno tutto. Della Pro Vercelli che ci segnò all'ultimo minuto a Vercelli.
3: Mi sa che fai il direttore sportivo.
0: Sì, è fatto carriera.
3: Beh, dopo ha giocato a certi livelli.
0: Beh, tu hai giocato. Morri com'era?
1: Molto rognoso, no? Un bel difensore.
0: Basta chiedere a questi qua se c'è un dubbio, i tifosi lo risolvono.
3: Chi è?
0: Si chiamava Fabio Artico.
3: Sì, sì.
0: Grazie Maurizio, tu devi venire in trasmissione.
3: Sì,
0: no, che fai come ti pare, devi Maurizio. Venire in trasmissione, se no ti sequestro.
3: Maurizio
0: Eugenio, non conosci? Mio compagno vicino di spoglio stavi di tribuna. Ah. È terribile Maurizio, bravo, sì. Competente, e però non vuole venire in trasmissione, si vergogna. Un altro scritto Artico, tre pure Moreno fa là, vedi qua veramente non lo sai, se noi ci scordiamo una cosa, noi facciamo l'appello ai tifosi e questi rispondono.
3: Artico non gioca in Serie B,
0: lo so, fisicamente molto molto grosso, molto possente
3: come me, dopo però
0: tipo Tozzi Borsoi.
3: Sì.
0: Artico. Fa fare spiritoso qualcuno. Allora, senti, tu conosci uno che si chiama Enis Buniaku?
2: No.
0: Ma è uno, che nome è questo qua?
2: Non so, questo vale.
0: Ti fai complimenti, ti fa.
2: Grazie.
0: Con tre cuori, ma la ragazza che nome è? Enis?
2: No, il nome è.
0: È maschile?
2: Sì.
0: Vabbè, quindi complimenti. Mattia Di Stefano, grande menna, qua hai pagato questo qui tu? Artico. Chi è? Pronto?
4: Ciao,
0: dimmi. Va bene, grazie della notizia. Ma prova, ma tu ci vieni in trasmissione? Ma dai, ma tu sei il figlio del grande boss. No, non so, il sofà. Hai rotto le palle, vabbè? Ecco, a posto. Ciao. Era Luigi Stacchiotti, ha detto che Artico, è vero, come hai detto tu, ha fatto carriera e quest'anno era, anche l'anno scorso, il direttore sportivo del Cesena, ma è stato esonerato.
3: Luigi era.
0: Luigi era. Non vuole venire.
3: Com'era?
0: Glielo dici pure tu? Fallo venire con te qua.
3: Sì.
0: Si vergogna, la gente si vergogna.
3: Perché vergogna? Si vergogna?
0: Un altro, Artico. Un altro, Menna è troppo forte, perché? Sembra di Stefano, è amico tuo. Non ti dice niente?
1: Come?
0: Si chiama Mattia Di Stefano.
1: mi sembra zone mie.
0: Giù, sud.
1: Cupello,
0: ti prego, non Cupello. Siamo stati 4 anni a Cupello, no, eh? Abbiamo fatto 4 anni di eccellenza. È vero. Ed è dura, è dura 3-4 anni di eccellenza. Vabbè, ma è passato, tutto passato. Io voglio in trasmissione quelli bravi, cioè quelli che sanno, quelli che conoscono la storia. Voglio Maurizio De Eugenio e voglio Luigi Stacchiotti.
3: Luigi deve venire.
0: Tu ci devi andare a convincerlo. Il figlio del grande vicepresidente. La storia, la storia sa. Mille cose da raccontare, c'ha.
3: Dottor Serino e Stacchiotti era insuperabile.
0: Che bella coppia.
3: Quelli non sbagliavano un acquisto nemmeno.
0: Ti ricordi? Squadra fatta a giugno.
3: Sì, sì.
0: A un solo acquisto a dicembre, non Agostinelli,
3: sì,
0: Agostinelli.
3: Mai,
0: un centrale difensivo,
3: sì, sì.
0: E facevamo un campionatone con il Bellaria, contro il Bellaria e contro il Rovigo, quelli erano gli avversari. Facevamo due treni speciali per Rovigo, due treni, perché la partita non si giocò per nebbia. C'è ancora la nebbia da voi?
2: Sì.
0: Tanta.
2: Dalle nostre parti così.
0: Ecco che non ti ricordi, ma Mattia adesso ci dà delle notizie. Andavo a scuola con lui.
1: Ho capito.
0: Buonasera a tutti. Degli altri due in prova, si sa qualcosa? No. Sono ancora lì? Tutte e due? Sia il brasiliano che Mendoza.
1: Sì.
0: No, ancora niente. Un'altra settimana, poi credo lunedì si saprà. Dice tu che farai bene perché hai le qualità e avrai bisogno solo un paio di tempo per inserirti bene nella squadra. Però questo è già uno che vede gli allenamenti, ha detto che farai bene. Sei contento tu che c'è questa fiducia, insomma?
2: Sì, sì, sono contento.
0: E però c'è la nebbia là.
2: Sì, sono contento, pure il mister, pure i compagni mi stanno facendo sentire a mio agio. Il mister è pure uno che gli piace giocare a calcio e fa allenamenti pure ad alta intensità, quindi penso che la forma la prendo velocemente.
0: 9 gol, anche qualche assist, quello è un giro di
2: assist, però va bene anche gli assist.
0: Sì, come no, gli altri hanno benissimo.
2: Basta che la palla entra.
0: Ah certo, questo è naturalmente. E come hai visto le due punte che abbiamo?
2: Sono sicuramente due punte esperte, io posso solo imparare da loro e con il lavoro rubare anche da loro.
0: Cioè, quello senso. L'allenatore come l'hai trovato?
2: L'allenatore
0: molto giovane, tra l'altro.
2: È giovane, è molto bravo, come ho detto prima, è uno che gli piace giocare a calcio, che non è un allenatore che butta la palla su e lottare, gli piace giocare.
0: A te ti piace che gioco da stacco, eh?
2: Però mi piace giocare in una squadra in cui si gioca.
0: O meno, ma tutto questo grande gioco d'attacco vi mette in difficoltà oppure state coperti ugualmente?
1: No,
0: dal famoso centrocampo a 5 siamo a 2 adesso, come state?
1: No, tanto alla fine in qualsiasi modulo, pure tra 5 e 2 alla fine rimani sempre in 3 dietro, sì. Però dopo comunque magari rimane un centrocampista, sale l'altro.
3: È normale, se loro trovano una squadra che gioca con le due punte non può rimanere uomo contro uomo, uno deve rimanere sempre. Il motivo trovi scoperto.
1: Sì, diciamo se lo rimangono in 3 rimane il mediano.
3: Qualcuno deve rimanere per forza, non è che può giocare uno contro uomo.
1: Però comunque è bello anche avere una squadra.
3: Sì.
1: Cioè, tipo domenica
0: che gioca, insomma, certo, che fa divertire. Però fa divertire la gente.
1: Sì, no, mi sono divertito pure in campo, perché comunque è bello vedere che arrivi là, fai male. Magari arrivavi un po' di meno.
0: Tu a volte non è che mi stupisci, però ho ammirazione per te. E penso sempre che abbia fatto la più grande scelta portarti qua come opinionista, ma sbagliando, perché tu sei ancora un allenatore che mo ci stava una situazione difficile di difesa e tu, con due attaccanti, che hai detto già come si deve fare per rimediare, eh?
3: No, per rimediare io dopo non lo so.
0: Ma l'hai detto subito.
3: Se io per esempio
0: la difesa a 3, quello c'ha due punte forti che si deve fare.
3: Allora ma ti dico subito, io sai che facevo quando trovavamo le squadre che sapevamo che faceva il 4-4-2, noi facevamo spesso 3-4-3. Ma non è che ci alzavamo la mattina e faccio 3-4-3, ci dovevamo lavorare durante
0: la settimana.
3: Campionato. No,
0: ah,
3: campionato.
0: Ah,
3: io quando stavo pure al riposto facevo sì il 4-2-3-1 che il 3-4-3. Quando mi incontravo le squadre che facevo, se io adesso per fare esempio mi incontravo il Giulianova, no? Io giocavo il 3-4-3. Perché 3 che succede? Stai 2 punti, sta 3, meno fra il difensore, stai gli esterni rapidi, perché io giocavo sempre gli esterni rapidi, e quindi a Bagnale
0: di Giro,
3: metti chi c'era Federico De Gol che attaccavano, li costringeva pure a difendere, capito che voglio dire? Dopo ognuno fa, io in quel modo lo facevo anche, capito?
0: Quindi avevi pure i colleghi che ti facevano la contromossa.
3: Normale, se io sapevo che se per giù la squadra giocava, preparavo la squadra in quel modo, già sapevo la squadra come ci dovevamo comportare. Senza, quando, se io incontravo il 3-5-2, io giocavo il 3-4-3, gli allargavo gli esterni, anche perché vedi che fai con la squadra avversaria, sì. Che spesso si che fa l'avversario, metteva 5, c'era cioè superiorità numerica e centrocampo. Cioè. Quindi bisogna pure vedere.
0: Antonè, non è così come dici tu, quella domanda la facciamo veramente a Giorgini, che vuole sapere qualcosa della formazione di Corelli, dell'anno di Corelli, ma Corelli non stava Savoldi, stava Savoldi lì.
3: Savoldi.
0: Appunto, ma non aveva la maglia numero 2.
3: Io? Il 3.
0: Appunto, è il terzino fluidificante, come si diceva una volta, va bene? Quindi però hai indovinato, Savoldi stava, ma lui con la maglia numero 3. Sì. Che ricordo hai di quel giocatore?
3: Il più forte giocatore,
0: secondo me il più forte che abbiamo avuto,
3: il forte dopo Savoldi, Peppe Manari
0: ma dicevo di quelli di fuori,
3: Federico, vabbè, Gian Baule è un giocatore diverso, però vabbè, tutto Savoldi nella serie, ragazzi.
0: Allora qua dicono buonasera Loredana Ciaffoni, la tua grande fan, buonasera a tutti, spero che domenica lo vediamo giocare,
2: speriamo.
0: Posso dire una cosa? Da arrabbiare? Speriamo di no, perché vuol dire che sta andando tutto bene, che non c'è bisogno di rimborsare l'attacco. È grave questa prova.
3: Vabbè, pure se va bene, lo stesso.
0: Dipende dal risultato. Però uno dei due si sta anche Martiniello, quell'altro si può sostituire, vabbè. Tanto a te non importa dall'inizio, no? Hai detto già per cominciare a posto. Oh, Menna, l'abbiamo nominato la gazzella. Ma è vero? T'hanno detto? La gazzella. Buonasera grande Gio e sempre forza Giulianova. L'abbiamo rinominato la gazzella perché c'è questo fiti con
1: c'è le gambe lunghe.
0: Le gambe lunghe, tocco.
1: Sta marcata.
0: Ma tu vuoi fare la domanda? Ma questo Giulianova così, quello di domenica che tu hai visto, lo sapresti bloccare? Non dire come, che ti sento. Kifi.
3: Detto.
0: No, dici che fia a Bagnale e ad Arcangelo.
3: Non è che Pelé.
0: No, beh, no, ma chiedo.
3: Bravi, sì, ma per un certo punto.
0: No, per sapere, ci piace sapere. Se...
3: Io ti dico la verità, se incontro in Giuliano lo affronterei al 3-4-3, dopo ognuno fa come vuole.
0: Ma cambi qualcosa? Ah. Cioè tieni conto di questi due della fare la

0: Invece con te chi c'era l'anno di Corelli?
1: A destra si giocava Maestro Marchi, centrale era Franchini e Angelozzi. Guido, che adesso fa il
0: Franchini,
1: Angelozzi, che fa il direttore sportivo dello Spezia.
0: Maestro Marco, poi chi è che si portò a fare lui centrale? Sì. Allora, buonasera a tutti da Stefania, poi sapevo che lui, infatti sapevo che il 3 era Giorgini, ma ricordavo il numero 2, che è Maestro Marco. Formazione molto buona, sì. L'avversario di quell'anno fu il Francavilla.
1: Vinse il campionato, noi Francavilla e no. Allora, noi le prime 8 partite vincemmo tutte e 8.
0: Sì, tutte, battendo il record della Juve. Ti ricordi?
1: Vincemmo tutte e 8 le prime partite. Vabbè, ma davanti, ragazzi, tra Ine e Cicotella, Giulio Palazzè saldava gli uomini come il Birilli. No, massimo rispetto per la Bagnara e quello.
0: Lo stesso ruolo dei due aveva, sulla fascia.
1: E ti saldava forte. Dopo Traina andò in Serie B, Cicotella in Serie A, altro pianeta, ma messo nel rispetto, no?
0: Ma qual è le parti che erano molto alla mano, ma era anche un bravo allenatore, bravo.
1: Sì. Dopo sai che lui ti trasmetteva una carica impressionante, capito che voglio dire?
0: Ah.
1: Lui sa quel vocione cose, era uno che.
0: Oh, come sei stato tu con gli allenatori? Tutto bene? Tutti ti hanno compreso, capito? Perché tra l'altro tu hai avuto un piccolo infortunio e poi abbiamo letto una cosa di qualcuno che ti aveva detto ti riporterò in nazionale dopo l'infortunio.
2: Chi è? Per la rappresentativa Veneto.
0: E ci tornasti infatti?
2: Sì, sono tornato poi.
0: Col Francavilla giocava Ferro? Fortissimo.
1: Era piccolino, non faceva gol.
0: Faceva gol.
1: Vabbè, Francavilla è una squadra forte.
0: Ma infortunio grave?
2: No, un po'.
0: Però ti fece saltare la convocazione per la.
2: Sì, e poi mi ha convocato di nuovo l'anno dopo.
0: Ma quando il Foggia ha detto no, non servi più, sei rimasto male?
2: Sì, un po' ci sono rimasto male perché già non mi ero abituato dopo 20 giorni, comunque facevamo ogni giorno doppio, mi ero già un po' abituato, quindi sono un po' rimasto male, ecco. Poi con una piazza come Foggia.
0: Tutti ci vorrebbero andare. Invece poi quando hai sentito Giulianova ci conoscevi, ho detto chi sono questi?
2: No, già, avevo già sentito parlare di Giulianova, poi un po' mi sono informato, subito ho visto una bella piazza, poi anche domenica ho visto che allo stadio c'è una bella atmosfera.
0: E il pubblico com'è?
2: È una bella atmosfera.
0: Ecco, vedi? Si nota, si nota. Allora ricordiamo che domenica siamo da soli perché non possono venire i tifosi dell'Ancona. È sempre un vantaggio?
2: Sì, però alla fine secondo
0: un
2: me
0: piccolo vantaggio, però decidere sempre voi, ma il pubblico può fare di più per aiutare, ma
2: no, quello sì, però anche vedere l'atmosfera tipo gli avversari,
1: però giocare in casa ti dà una carica in più rispetto a chi gioca fuori,
2: sì, quello, ad esempio domenica giocavamo in casa praticamente, però sì.
0: Sì, perché c'è questa strana anomalia per la prima volta di 3 partite casalinghe consecutive che
1: parecchie, mi sa che sono fatte di giocare per esempio la partita con Giulianova con in casa, no, ci giocava Santi Gigliese in casa praticamente.
0: Sì, noi domenica abbiamo vinto in trasferta.
2: Sì.
0: Così è. Al ritorno saremo noi invece però di casa. Comunque vabbè, è andata.
1: Ma scusa Fregio, quando giocherà Santi Gigliese Teramo dove gioca?
0: E questo è. E è più difficile come ordine pubblico di questo, perché noi siamo i tifosi del Teramo, della Sand e del Giulianova, cioè quelli che non seguiranno la squadra saranno là.
1: Beh, la Sand Gigese giochi tutto il campionato.
0: Qua, sì.
1: Tutto il campionato.
0: E beh, si stanno ancora a fare i lavori là. A proposito, com'è il campo? Perché si lamentava un po' che era molto adoperato, com'è?
2: No,
0: è migliorato?
2: È migliorato. Hanno rifatto la semina, è migliorato. Anche da fuori l'erba è più verde. Non è bruciacchiato.
0: All'inizio era bruciacchiato, sì.
2: Sì.
0: Ma a parte l'estetica, ma pure dal punto
2: di vista del gioco,
0: qualche rimbalzo.
2: Sì, la palla. Sì. Si è visto, penso, pure quell'occasione di Martignano.
0: Clamorosa là, il poveretto. Non l'abbiamo.
1: Dalla tribuna mi dà l'impressione che ha rimbalzato.
2: No, sì, si è proprio alzato.
0: Gli cambiò. Non la potete prendere, no? L'avrebbe segnato dalla. Perché domenica ha fatto un bellissimo gol di testa, bello. Stai in acqua, ti arriva un pallone in aria, lui mette dentro.
2: C'è sempre.
0: Va.
1: lui fece un bel gol, poi sì. Il difensore non puoi lasciare.

0: Lo tralascio.
1: Però
2: no, anche il mister lo fa.
1: Anche il mister ha detto che se porti 5-6 persone in dollari, pure per me che sono dipendente.
2: Però sai che ti voglio dire, dentro l'area una specialmente attaccante non lo può rimanere da solo.
1: Però ovviamente se porti tanti giocatori la massima confusione.
0: Esposito vi ha ringraziato perché ha detto che siete stati molto uniti con lui, perché è rimasto male dopo l'autogol. No, certo. Lui voleva mandarla fuori, la presa di precisione.
1: Ma può succedere. Capita a lui, però capita a me. Fa parte del calcio, cioè.
2: Può succedere.
1: Secondo me la prima cosa che devi fare è di andare là, di consolarmi.
0: Esatto, e infatti dice che l'avete fatto tutti.
1: Sì,
0: ma
1: certo, certo. Non devi far pesare l'errore, se no poi.
0: Comunque lui ha giocato a tornare a terzino, tu confermi che l'anno scorso anche da play fece un ottimo campionato tutto.
1: Sì, sì, no, vabbè, Mirko è un ottimo giocatore. Devo dirlo io. Molto tecnico, molto duttile.
0: Senti, tu che scuola hai fatto, Gazzella?
1: A livello scolastico? Industriale, meccanico.
0: Poi ti sei fermato al diploma?
1: Sì, sì. No, penso di con calma iniziare studi universitari.
0: Sai già cosa?
1: Penso scienze motorie.
0: Poi invece siamo ad altri livelli, che cos'è, ripeti?
3: Amministrazione, finanza, marketing.
2: Mi sento un po' meglio, ma tu ti trovi meglio 4 o 3.
0: Ecco. No, quella ancora non l'avevi fatta.
2: No,
1: allora io personalmente devo dire che mi è sempre piaciuto giocare più a 3. E comunque se sei uno in più dietro, se ti porta palla puoi creare superiorità. Però devo dire che con questo mister mi sta tornando a piacere anche giocare a 4.
2: Sì, vabbè, poi giocare.
1: Poi però anche in fase di impostazione anche lui vuole che magari ci spostiamo a 3.
2: Vabbè, sì.
1: Poi vabbè. Però mi sto trovando bene.
2: No, no, lo so, ho visto pure là. Cioè. Però come cose le volte di difensore ci sta chi
1: preferisce.
2: Dopo è normale, uno gioca come dice la.
1: No, quello. Però no, devo. Sicuramente gli piace più giocare centrale 4 che magari terzino,
2: terzino
1: come iniziando, comunque penso che
2: anche come passo
1: Luigi. Cioè io ci gioco per qua perché devo
0: allora
1: fare.
0: Io ti chiedo di convincere Luigi a venire.
2: Lo dico io.
0: Luigi, i rapporti che c'hai.
2: Ma deve venire per forza, come deve venire?
0: Noi ringraziamo Tiago Menna. Tu lo sai che nel primo pezzo che feci scrisse abbiamo acquistato Tiago Motta. E il giornale non se ne accorse e lasciò la. Tiago? No. Oh, invece grazie a Plana, va bene, abbiamo detto bene, in bocca al lupo, speriamo che entra per così, perché lei deve entrare, perché va tutto bene lo stesso. Partite difficile, non ce lo neghiamo, squadra fatta per vincere il campionato, quindi non è.
2: Le partite facili non esistono, dipende come vanno dopo il risultato.
0: Lo so, però ci siamo. Ricordo ancora, come ci dice la società, perché gli abbonati che hanno ancora l'abbonamento provvisorio di recarsi in società per cambiarlo con l'abbonamento definitivo, perché altrimenti per domenica non viene convalidato, capite? E quindi ci possono essere dei problemi. Quindi tra domani e domenica mattina andate in società e fatevi cambiare l'abbonamento con quello definitivo. Grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata, noi vi diamo appuntamento con questa trasmissione venerdì, ma quella che sta andando benissimo è di sera, il lunedì, con tutti i trasmissori di voto.
2: Berardo.
0: E con Berardo.
2: Vabbè, Berardo è competente, ragazzi.
0: Berardo è bravo. Berardo è bravo.
2: Beh, stavamo insieme quando
0: esatto.
2: Vincemmo il campionato.
0: Nel campionato lui era.
2: No, Berardo era competente.
0: Esatto. Grazie di nuovo. Noi facciamo uno storico spareggio a Foggia contro l'Albanova. Il campo ancora quello?
3: No, io lo ritiro da un'altra parte.
2: A Foggia?
0: Sempre quello, sì. Zaccaria, il mitico. Bene, grazie ragazzi, buona serata e risentirci. Ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi,
0: grazie a te.
4: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi.
5: Eccoli, installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: Sera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
4: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18.30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: E buongiorno, questa è la mattinata italiana. Oggi ho pensato, perché non dedicare una delle nostre puntate ai cantanti abruzzesi, oppure ai cantanti che hanno origini abruzzesi, cioè che magari hanno o la madre o il papà, oppure che sono proprio nati in Abruzzo. Insomma, andiamo a vedere quali sono questi artisti. Magari ne scopriamo alcuni che non sapete e ne scopro alcuni che io non so. Tra questi sicuramente c'è Luca Di Risio, vastese, nasce appunto in Abruzzo, ha iniziato la sua carriera come cantastorie nelle università, poi qualcuno lo ha notato. Partecipa a Sanremo di qualche anno fa, nel 2006 per l'esattezza, con questo pezzo.

altro artista nostro che si è fatto apprezzare soprattutto negli ultimi anni, non solo per la sua partecipazione a Sanremo, ma anche per il fortunatissimo musical Notre Dame de Paris che ha fatto il giro del mondo, è sicuramente Giorgio Ritonno. Giorgio Ritonno che ha trascorso la sua infanzia nel quartiere di Santa Filomena al confine tra Pescara e Montesilvano, anche lui è un artista molto molto gettonato, e partecipò a Sanremo con un pezzo scritto da Gianna Nannini, e quel pezzo vinse insieme a Lola Pons, che era l'altra cantante straniera con la quale portava avanti appunto Notre Dame de Paris. Lola Pons nei panni della zingara Esmeralda e Giorgio Ritonno nei panni appunto del Gobbo. Li ascoltiamo proprio con questa canzone molto bella, questo duetto di quando un amore scocca, e per chi ci crede o anche per chi non ci crede si parla di colpo di fulmine.

che belli questi due, che ogni volta che li vedo penso, ma perché non sono stati insieme? Invece no, Gio Ritonno ha una compagna che si chiama Sara, fa la fotografa e hanno anche un bimbo. E salutiamo il grande Gio, persona squisita, uno degli artisti più straordinari e umili che abbia conosciuto. Allora, torniamo a parlare di artisti italiani o di artisti che hanno origini italiane. Tra questi c'è un artista molto bravo, che tra l'altro si ricollega perfettamente a Gio Ritonno, perché ricordiamo di chi sono le musiche di questo fortunatissimo musical Notre-Dame de Paris, sono di Riccardo Cocciante. E Riccardo Cocciante, che è nato a Saigon in Vietnam il 20 febbraio del 1946, ha madre francese e papà, pensate, originario di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila. Quindi c'è anche un po' d'Abruzzo in questo straordinario artista che oggi ascoltiamo con una canzone dedicata all'amicizia, per un amico in più.

0: qualche cosa di più, un vero amico.
1: E qui non sono tutti e tre abruzzesi, ma c'è una bella componente abruzzese che arriva da Montepagano. Ormai sono anni che sono sulla cresta dell'onda, hanno fatto concerti in tutto il mondo, hanno cantato anche nel più prestigioso teatro di New York, dove ovviamente vanno soltanto i grandi artisti e dove soltanto qualche mese fa si è esibita anche Laura Pausini, il Music City Hall appunto, ma la componente abruzzese è quella di Ginoble, appunto Ginoble lui, che si è costituito insieme a questi tre ragazzi, tra l'altro condotti da uno dei più grandi manager musicali, che è Ettore Pedine. Lui insomma è stato manager di Giorgia, di Eros Ramazzotti, ecco, di nomi della musica italiana molto molto acclarati e conosciuti nel mondo. Gianluca Ginoble fa parte della formazione del Volo, che oggi ascoltiamo con una cover molto bella che si chiama La Vita.

E lo stesso Gianluca di Ginobre vinse un premio molto prestigioso per gli artisti abruzzesi, che è il premio Dean Martin. Perché? Perché Dean Martin, storico cantante, attore e comico statunitense, era per metà abruzzese. Nato il 7 giugno del 1917 a Steubenville, nell'Ohio, da genitori di origine italiana, ricordiamo che il padre Gaetano Crocetti era originario di Montesilvano, e quindi è l'occasione per riascoltarci Dean Martin con That's Amore.

Ecco qua. Allora, Di Martin, un altro artista proprio nato in Abruzzo, a Pescara per esattezza, il 23 marzo del 1978. Stiamo parlando di Piero Mazzucchetti. Lui partecipò al Festival di Sanremo classificandosi terzo nel 2007 con la canzone Schiavo d'amore, ma lui era molto conosciuto in realtà in Germania e in altri paesi, come molti appunto nostri connazionali che fanno fatica a farsi apprezzare e conoscere nella loro patria. Lo ascoltiamo oggi con una canzone, una sua rivisitazione del pezzo Parlami d'amore Mario.

pezzo storico di Vittorio De Sica nell'interpretazione appunto di Piero Mazzocchetti. Non vi preoccupate, non mi potevo assolutamente dimenticare di Ivan Graziani. Ma come vi può venire in mente il nostro grande cantautore e chitarrista teramano, nato il 6 ottobre 1945 proprio a Teramo e morto troppo presto nel 97. Ascoltiamo con un suo cavallo di battaglia, molto legato a questa canzone e molto legato a questo album, che fu uno dei suoi più grandi album di successo.

L'altro giorno, guardando uno speciale su Sky Art dedicato proprio a Ivan Graziani, raccontato appunto dai suoi storici musicisti, i musicisti della sua band e anche dal figlio Filippo, in quell'occasione appunto ho scoperto come lui suonava questo pezzo. Sentite, a un certo punto sulla chitarra c'è proprio un battere, beh, lui batteva praticamente la parte che il lembo di pelle che sta tra il polso e la mano sulla chitarra, lo faceva mentre suonava e dava quella sorta, no, di rullo. E pensate, raccontava il figlio che lui aveva tutto livido qui, appunto su quel punto lì, perché per suonare in quel modo è stato un grande chitarrista, un grande, grande, gigantesco chitarrista. E a questo punto io vi volevo ricordare un bellissimo appuntamento organizzato dall'Accademia del Fumetto, la Scuola degli Autori, dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dall'European Days of Foundations and Donors, che in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni organizza una mostra dal titolo Ivan Graziani, il disegnatore è libero. L'inaugurazione ci sarà appunto oggi alle 17.30, orario d'apertura da lunedì al sabato dalle 17.30 alle 20, e per le scuole apertura la mattina. Dove si trova? Si trova alla Maison des Arts, Fondazione Pescara Abruzzo, in corso Umberto I 83 a Pescara, mostra valida dal 27 settembre, quindi oggi inaugura, fino al 12 ottobre. Bellissima, bellissima iniziativa, dedicata appunto al grande Ivan Graziani. Un artista giovanissima, ha soltanto un anno meno di me, la dico l'età? Sì, vabbè, che ce frega. È nata il 23 febbraio del 1983. È nata in realtà a Napoli, a Napoli, ma le sue origini sono napoletane, sono abruzzesi, perché è nata, diciamo, è cresciuta all'Aquila, quindi le sue origini sono napoletane, però lei è cresciuta all'Aquila e si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto, pensate, all'età di 8 anni, concentrandosi dapprima sulla musica leggera e sul jazz, e in seguito sulla musica classica. Si è diplomata al Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Stiamo parlando di Simona Molinari, anche questa è una voce molto bella, molto fresca, abruzzese appunto, squisitamente abruzzese, che riascoltiamo con il pezzo In cerca di te, insieme a Peter Cincotti. Questo è un duetto veramente molto carino. Tra l'altro la formazione Molinari Cincotti poi andò anche al Festival di Sanremo con La Felicità.

Ecco qua, e sicuramente artiste che hanno un po' di abruzzese nel sangue sono le due sorelle che fanno parte del duo Paolo e Chiara. Paolo e Chiara Iezzi, per esattezza. Loro sono milanesi, ma il papà è teatino, infatti questo cognome Iezzi c'è anche in Abruzzo, quindi è anche abbastanza diffuso, e loro sono appunto abruzzesi in parte chiaramente. Quindi le ascoltiamo con la canzone con cui le abbiamo scoperte, parteciparono proprio al Festival di Sanremo, questo pezzo che racconta di due amici che poi insomma succede un qualcosa di intimo, e poi insomma lui però non vuole sentire niente, come dire, c'è stato questo momento ma basta, adesso amici come prima, però lei si è innamorata, porca miseria, purtroppo è una cosa che succede molto a noi donne che siamo geneticamente portate all'amore rispetto agli uomini, e niente. Poi finisce male comunque, perché credo che i due, insomma, l'amicizia è bella che è finita. Ci dispiace, ma accade così. Amici come prima, Paola e Chiara.

Eccoci qua e siamo arrivati davvero alla fine. Oh, ricordiamo che abbiamo anche tantissimi artisti che qui non nominiamo, ma che sono i musicisti abruzzesi. Ne vogliamo citare alcuni: c'è Paolo Giordano, chitarrista italiano, che è considerato un chitarrista abilissimo nell'utilizzare la tecnica del finger style, che era la stessa tecnica utilizzata dal grande Goran Kuzminiak. Mamma mia, recentemente scomparso, è stato il primo in Italia a sperimentare il tapping ed altre tecniche percussive avanzate dalla chitarra acustica. Io ve lo devo dire, ve lo dico, sì, io sono assolutamente affascinata dai chitarristi, mamma mia. Comunque, quello che riescono a fare con la chitarra è impressionante. Più dei pianisti, i chitarristi. E poi abbiamo tanti altri artisti. Chiudiamo con un gruppo, loro sono La Differenza. Li ricordiamo soprattutto per il brano Che Farò, brano che arrivò finalista al Festival di Sanremo del 2005, mi pare, sì. È un altro brano che è Disincantatamente, mamma mia, è un uccellilingua. Con loro chiudiamo stamattina la mattinata italiana, promettendovi che continueremo a parlare d'Abruzzo nel prossimo appuntamento, che è quello dedicato al musicante. Che dirvi, ciao belli, grazie di essere stati in mia compagnia e ci risentiamo tra poco.

0: E questi erano.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
0: Eccoci qua, ci risiamo, l'abbiamo fatto ancora, siamo colpevoli, lo ammettiamo, però ci piace troppo, ci piace la mattinata italiana e anche oggi ve la proponiamo. Giovedì, giornata di sole, piena primavera, non abbiamo voglia di essere tristi e quindi abbiamo voglia di una programmazione che ci possa dare energia. E lo facciamo stamattina con le vostre richieste, ricordo subito i nostri numeri 0858003366, 0858003010 oppure... ovviamente l'SMS, chat WhatsApp 346-3182-904. Allora mi sbrigo immediatamente ad annunciare la prossima canzone, se no Garbatini mi si mangia anche il cornetto. E allora andiamo, scherzo, e si beve anche il caffè, quindi mi fa fuori tutto, mi spazzola tutto. Il primo brano che abbiamo scelto questa mattina è un grandissimo, intramontabile Gianni Morandi, lo ritroviamo con Banane e Lampone.

Quando erano loro, appunto, il gatto e la volpe, il gatto e la volpe collodiani, descritti in questo caso, insomma, dalla voce di Edoardo Bennato, storico pezzo, insomma, che io cantavo al karaoke. Mi ricordo quando uscì il primo karaoke, c'erano tutte queste canzoni, c'era questa, c'era quella che abbiamo ascoltato prima di Gianni Morandi, c'era, adesso non mi viene il titolo, perdonatemi, Bella signora di Gianni Morandi, era una delle mie preferite. Oh, quanto mi piaceva quella canzone, molto molto bella, che poi si scopre che la signora di cui Morandi parla in realtà è, non ve lo dico, vi dovete andare a riascoltare la canzone, come i film, insomma, non vi dico la continuazione. Intanto ritroviamo i Mattia Bazar, che quest'anno festeggiano i loro 40 anni di attività. È grande festa anche per loro, così come è accaduto per i Pooh. Li riascoltiamo con Stasera che sera.

Ecco qua, mannaggia a voi, e quando mi accettate le canzoni, nel senso non solo che me le scegliete, quindi dite vabbè questa la possiamo mandare, ma me le tranciate di netto come è accaduto in questo caso. Allora, abbiamo tante richieste, con calma, ce la faremo ad accontentare tutti anche questa mattina perché Vincenzo vuole ascoltare un pezzo del 1983. Ti ricordavi anche l'anno, Vincenzo? Bravo! E ci dice, dai, questo è un pezzo che ci fa pensare all'estate, alle serate con gli amici, alle rustelle, diceva sempre Vincenzo, al mare, agli amori estivi, alla voglia di andare via, no? Su un'isola deserta, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tante cose che ci fanno pensare all'estate. Avete capito? È un pezzo del 1983, lo canta... Chi lo canta? No, vabbè, non sto un po' di quiz stamattina. Ad esempio, adesso io mi sono fissata che devo fare questo quiz sulla canzone di Morandi e vedere chi indovina chi è la bella signora a cui Morandi si riferisce nel pezzo. No, anche io, da piccoletta, il mio primo karaoke, che ne so, una ragazzetta di 10 anni che canta Bella signora, non è poi così comune. All'inizio non avevo capito chi fosse questa bella signora tanto acclamata da Gianni Morandi, poi l'ho capito chi è la bella signora. Voi l'avete capito? Mandateci un SMS, va, così parliamo un po'. 346 3182 904. Vorrei trovare un premio così en passant. Se lo trovo velocissimamente veloce, mi metto in premio qualcosa. Chi poi risponde a questa domanda? Va bene? Vediamo quanti di voi sono preparati e si ricordano chi è la bella signora a cui Gianni Morandi si riferisce nell'omonimo pezzo. E intanto andiamo con la richiesta di Vincenzo. Eccolo qua, Tropicana, gruppo italiano, classe, come Vincenzo ha ricordato, 1983.

Vince, Vince, no, non è quella. Vincenzo mi ha fatto morire. Mi ha scritto testuali parole su WhatsApp che era bella bionda. No, poi ho capito che per bionda intendeva birra. No, non è la birra, la bella signora di cui Gianni Morandi tratta nell'omonima canzone. Non hai indovinato, Vincenzo. Tenta ancora che sarai più fortunato. Invece, qualcuno l'altra sera, con cui ero in compagnia appunto a Roseto degli Abruzzi, in uno chalet veramente molto carino che fa musica anche d'inverno, primavera, ecco, le temperature erano ancora invernali, mi ricordo quella sera, ma si suonava ugualmente. C'era un DJ che riproponeva tutti questi grandi pezzi che io adoro, cioè musica degli anni 80, l'adoro in tutte le salse, sia italiana che internazionale, perché credo che sia veramente il periodo più ricco della musica, soprattutto internazionale, della musica italiana. Lo è stato e continua ad esserlo, e di questo, cari i ragazzi, soprattutto i ragazzi, insomma, che non conoscono magari quell'epoca, dobbiamo riconoscere il fatto che gli anni 60, dal punto di vista, no, dell'inventiva musicale, del progresso musicale e quant'altro, sono stati importanti per l'Italia, dando vita a quelli che ancora oggi sono i nostri grandi artisti italiani, dai cantautori agli urlatori, ai semplici interpreti. E allora, Massimo, mi ricordava un pezzo che non tutti conoscono in realtà, o almeno non tutti ricordano sicuramente, perché di Alan Sorrenti si ricorda soprattutto Figli delle Stelle, Tu sei l'unica donna per me. Ma questo pezzo, che lui canta insieme ad un'artista straordinaria che ho avuto l'onore di intervistare perché venne ospite a Giulianova e poi cantò al Porto, fece un bellissimo concerto jazz, stiamo parlando di Jenny B, canta Paradiso Beach. Per rimanere sempre in tema, caro Vincenzo, no, dell'estate che noi desideriamo tanto, che vogliamo e che è, appunto, ce lo auguriamo, alle porte. Paradiso Beach, Alan Sorrenti e Jenny B.

Allora, io l'ho trovato il premio che posso utilizzare eventualmente per farvi il quiz di Bella Signora, l'ho trovato, però prima di fare quel quiz dovevo soddisfare anche altre richieste. Intanto ci scrive il nostro Moreno, che in questo momento è con la Gura, li salutiamo tutte e due. More, fammi un piacere, siccome conosco bene la Gura, so insomma cosa pensa di questa scelta musicale, dille cortesemente cosa vuole ascoltare, che già lo so che cosa dirà. Intanto Moreno, che ieri ci ha fatto ricordare di un artista che si chiama Marco Conidi, oggi ci richiede un altro pezzo, così per farcelo conoscere un po' meglio, per far rinfrescare un po' la memoria, Angeli Maleducati, che noi vi programmiamo molto volentieri, continuando insomma a dirvi che le richieste possono essere effettuate sia tramite SMS al 3463182904, sia chiamandoci in diretta allo 085 800 33 66.

Ecco qua, allora, mi si chiede Lucio Battisti, mi si chiede e io eseguo, sono qua, allora, arrivo, eh. La canzone che ci richiedono è Una donna, ma perché non vuoi dire il nome? Vabbè, non vuoi dire il nome. Sono una donna, non sono una santa, no, quella era Rosanna. No, è una donna per amico, una donna per amico ci richiedono, come potete ben sentire, no, dalle prime note che arrivano in sottofondo. Sì, cercheremo di mettere anche Rino Gaetano in questa selezione, lo faremo. Intanto ascoltiamo Lucio Battisti, Una donna per amico.

bella, bella, anche a me piace tanto, questa canzone di Lucio Battisti. Allora, intanto volevo ricordarvi che tra poco su Radio G alle ore 10 arriva una nuova puntata della rubrica Angiolino degli scrittori, interamente dedicata a scrittori ed editori abruzzesi. Gradita ospite di Angelo Colangeli e mia sarà Maristella Lippolis, scrittrice raffinata e donna di grande cultura, la cui notorietà va oltre i confini regionali. La replica, ricordiamo, andrà in onda questo pomeriggio. Intanto volevo appunto ricordare che è possibile ancora fare le vostre richieste. Abbiamo un 10 minuti buoni, 346-3182-904. Intanto mi hanno sollecitato a scegliere un pezzo di Rino Gaetano, io ho scelto questo, vediamo un po' se vi piace. Hai Maria!

Siamo arrivati alla conclusione di questa frizzante mattinata italiana, che vogliamo però chiudere con un pezzo lento per ricordare un grande attore, un grande regista dei tempi che furono, ma la cui eco continua ad essere forte anche in questo nuovo millennio che ci apprestiamo a vivere. Stiamo parlando di Charlie Chaplin. Infatti il 16 aprile del 1889 nasceva il grande Charlie Chaplin, che vogliamo ricordare con questa frase, che forse è proprio l'emblema, no, della sua natura di artista. Charlie Chaplin diceva o faceva dire dal suo personaggio nel film Il Grande Dittatore: pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che di intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e di grande bontà. Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto. Ed è storico, veramente storico, meraviglioso. Chi può, se lo riveda, il film Il Dittatore, queste parole appunto riportate nel discorso, no, che Charlie Chaplin, non dittatore, ma scambiato appunto per dittatore, con rischio anche di essere scoperto perché era ebreo, interpreta davanti all'intera platea nazista radunata lì in piazza per sentire il discorso del Führer. E allora chiudiamo con un pezzo che è contenuto in un film di Chaplin, scritto da Charlie Chaplin, che ricordiamo era anche un eccellente scrittore, oltre che un attore e un regista, interpretata nella versione italiana da un gigantesco Franco Battiato. Con questo pezzo chiudiamo la mattinata italiana di oggi, vi ringraziamo, io vi mando un grandissimo bacio naturalmente a tutti voi, a tutti coloro che mi hanno fatto compagnia con le loro richieste, a chi ci ha fatto conoscere qualcosa di nuovo, a chi ci ha scritto semplicemente per fare una risata insieme, insomma, a tutti voi, e vi invito ovviamente a rimanere con noi perché tra poco la rubrica Angiolino degli scrittori e poi a seguire torna Flashback, il meglio degli anni 70, 80 e 90 selezionato per voi, ma anche per noi, perché io insomma mi metto comoda quando va Flashback, che piace particolarmente, qui sulle frequenze di Radio G Giulianova.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora monte pulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a voi, i nostri radioascoltatori, buon sabato e ben ritrovati su Radio G con il nostro Radio G Notizie. Andiamo subito ad occuparci della rassegna stampa che riguarda la nostra regione con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. Sparò alla moglie, carcere a vita, il femminicidio in strada al letto Manoppello. Antonio Mancini condannato all'ergastolo in corte d'assise, il 69enne imputato parla in aula: cercavo mio figlio, non lei, pagherò per quello che ho fatto. Roseto, l'indagine, i carabinieri, coltellata davanti al supermarket, scatta l'arresto per un 46enne. Poi da Silvi nelle Marche, raffica di furti in trasferta, arrestati in tre. Avezzano, maxi multa, dipendenti spiati sul lavoro, chiuso ristorante cinese. Ancora SOS agricoltura, clima impazzito, prezzi folli, missione salvezza di Coldiretti. E ancora il caso di Silvi, della vice sindaca Di Marco, dopo l'aggressione solidarietà ma non da tutti. Coltellate a 16 anni, la sfida sui social, a Francavilla, l'ipotesi investigativa, i carabinieri del ROS sequestrano PC e telefonini. E poi Teramo, la crisi nella Valle del Tubo, automotive autunno nero, i sindacati a rischio 200 lavoratori con contratto a tempo. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Andiamo a Francavilla, ragazzo accoltellato dal 14enne, indagano i carabinieri del ROS, c'è l'ipotesi della sfida sui social, sequestrati i PC e telefonini dell'indagato, non si esclude neanche la pista dell'indottrinamento. E poi la proposta controversa, il coprifuoco non è folle, c'è chi lo ha già indetto, il consigliere Angelucci della Lega difende la sua idea. Praia a mare è l'esempio, in estate dopo le 22 scatta il divieto di uscita per i minori non accompagnati. Nuova Pescara in bilico, la fusione al referendum bis, Furia PD solo un teatrino, ma i sindaci dei comuni coinvolti esultano per il rinvio al 2029, serviva più tempo. L'affare dei rifiuti e la lite, debiti per 8 milioni di euro dietro lo scontro in Fratelli d'Italia, i conti dell'ASM e dell'Aquila pronta a mettere le mani su Marsica e Valle Peligna, fino al 2024 in crescita il passivo, i crediti mai riscossi e i costi del personale. Emergenza casa, l'Abruzzo degli sfratti e delle abitazioni vuote, il 34% sono sfitte, la denuncia del segretario del sindacato regionale degli inquilini, il picco nell'Aquilano, ma alle aree interne servono i servizi. L'Abruzzo è a rischio sfratto, oltre 5.000 sono appunto le richieste, aumentano le famiglie che non riescono a pagare l'affitto e tante sono del ceto medio. L'altalena di benzina e gasolio fa impazzire gli automobilisti, Eni torna a tagliare 2 centesimi al litro da 2,21 a 2,19, altre compagnie si adeguano, gli aumenti si attestano sul più 19,5% rispetto a un anno fa, ricadute pesanti su imprese e famiglie. Il villaggio Coldiretti, agricoltori, un grido d'aiuto tra clima impazzo e prezzi folli. Temi caldi caratterizzano la prima giornata dell'evento in centro all'Aquila. La manifestazione prende il via con la transumanza urbana, pecore nel centro, il capoluogo abruzzese. Dalla terra alla tavola, cibo di qualità e salute, nasce un patto abruzzese, il progetto coinvolgerà il sistema sanitario, imprese agricole e mondo scientifico. L'obiettivo è distribuire più prodotti freschi, locali, stagionati e tracciati. Torna la prevenzione con Nonno Ascoltami, oggi a Piazza Salotto a Pescara, domani alla Villa Comunale di Chieti, screening uditivi gratuiti e visite senologiche, allarmanti i dati diffusi dall'OMS. Omaggio a Daniele Kilgren, vino e note di Renato Zero, così Santo Stefano di Sessanio darà addio al suo visionario. Una folla commossa accoglie il fegato dell'imperatore che richiamò il borgo e che rianimò il borgo, il ricordo, le sue scelte hanno fatto discutere, ma il tempo però gli ha dato ragione. Avanti con le notizie, poi torneremo ovviamente alle notizie internazionali, intanto occupiamoci di quelle che riguardano invece la nostra

connazionale. Comune, lo scontro sulle iniziative, Filipponi, gli eventi a Teramo sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica all'opposizione: con le manifestazioni si crea indotto importante in città, le prove della notte dei serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare qui 150 persone per 15 giorni. E poi l'ordinanza, c'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma. Porta Madonna, sia le nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì. Centri antiviolenza, le proposte della Commissione Pari Opportunità arrivano in Parlamento. Servizi agli anziani, l'avvertenza, rimaniamo sempre a Teramo, case di riposo svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, annuncio il commissario dell'ASP 1 Canzio nell'incontro con i lavoratori, saldiamo gli arretrati, Matteucci di USL Salute, questo accordo è arrivato grazie a noi, riporta serenità nelle strutture. Ater, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero crediti. E ancora Montorio Fontana Danzante, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì, il sindaco diamo valore a quel luogo. Ci spostiamo a Silvi, raffica di furti in trasferta, 3 arresti, la banda composta da albanesi accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Controlli sull'obesità invece, 6 adulti su 10 purtroppo sono in sovrappeso, lo screening nazionale della ASL che si svolgerà per l'appunto a Giulianova. Crea una penna innovativa, premio a un teramano che è Danilo Di Lorenzo Di Michele. Ci spostiamo a Tortoreto, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo, parte del progetto del comune che mira la programmazione partecipata di azioni da destinare a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. E poi Sant'Omero, ospedale, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione. Ci spostiamo a Martinsicuro, ex asilo via libera al riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari, ci saranno anche gli uffici comunali. Eccoci a Giulianova, viabilità, lo snodo dei trasporti, la stazione parcheggi pieni e le auto bloccano i bus, in piazza Roma gli spazi per la sosta sia a pagamento che libera non bastano più, per l'appunto, l'ex assessore Forcellese va usata l'area dello scalo merci per fermate brevi. L'ennesimo colpo, rubati, furti e oltraggi in un negozio della zona alta. Sempre a Giulianova, nuovo principio di incendio sulla collina, nuovo allarme, nuovamente ieri l'intervento dei vigili del fuoco. Rosso di sera, c'è la concessione, firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la COP che la gestirà. Ancora a Cocciniglia, partiti i trattamenti sui pini di Viale Orsini dopo l'allarme lanciato dal Conalpa. L'iniziativa solidale Cursal si veste di verde contro la sindrome Pass Pandas. Roseto, coltellata davanti al market, c'è l'arresto, in carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. E ancora scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Per lo sport c'è il volley che cambia la viabilità, transito e sosta vietati oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa. E poi l'incidente sulla strada principale 19, l'auto fa fuori strada, illeso il conducente. Silvi, dopo la lite violenta tra assessori, Di Marco, solidarietà ma non da tutti, la vice sindaca aggredita parla a un'iniziativa della CGIL, non dormo, ricordo quello zitto e quelle mani sul mio collo. E ancora Pineto, fondi alla scuola di Borgo per l'efficienza energetica, stanziamento del GESEC al comune di Pineto. Silvi, c'è l'avvio per il workshop dedicato al turismo. Ancora Atri, nuovo parcheggio, restano le polemiche, il sindaco, nessun aumento di traffico e inquinamento, l'opposizione, mancano dati certi. Pescara, corte d'assise condanna l'uomo che uccise la moglie, ergastolo per Mancini. Il 69enne sparò a Cleri in strada, a Letto Manoppello, il 9 ottobre 2025. Ieri in aula ha detto, cercavo mio figlio, non lei. L'imputato pagherò, non si può ammazzare una persona che mi ha assistito, ma è successo quello che è successo, per me è una punizione a vita.
Studentessa 19enne salvata da due poliziotti, da giovane voleva farla finita lanciandosi dal terzo piano di un palazzo a Pescara, la

0: stato dato dalla vicina. Sempre a Pescara, l'impianto sportivo La Svolta via libera alla società pubblica per far vivere Naidi, ok della Giunta regionale per Abruzzo Sport e Benessere, l'obiettivo gestione stabile e qualità, già stanziati 3,7 milioni oltre ad altri 5 milioni di fondi europei per l'ammodernamento della struttura. È ancora Pescara, sotto costa, la Fiera Nautica parte da Genova, presentata ieri in Liguria la 13ª edizione del Salone, in programma al Marina dal 23 al 25 aprile 2026. E poi Pescara, la rivoluzione digitale, parcheggi, ora basta un clic, arriva l'app per pagare online, gli stalli a portata di smartphone, si individuano le strisce blu e si raggiungono con il navigatore, in futuro applicazioni che indicherà anche i posti liberi e come gestire i permessi, ZTL e abbonamenti. Sinergia, e con Tua si lavora per realizzare un ticket unico. Negozio italiano? No, meglio umano, l'altro adesivo in via Firenze è la controiniziativa di un tabaccaio allo sticker della Vannacciana Toppetti. Andiamo avanti, lutto a Montesilvano, tragedia all'estero, manore in Svizzera, muore un giovane chef, Federico De Siro, 26 anni di Montesilvano, si è sentito male all'improvviso, oggi reagito al colle dove abitava con la famiglia. Basta turisti del degrado in via Rimini, il consigliere Forconi replica al collega pescarese Pettinari che ha annunciato l'abbandono del rione. Sulmona, donna viene punta da un insetto, salvata dallo shock anafilattico, una 66enne si è svegliata con le labbra gonfie, respiro sempre più flebile, decisiva la chiamata del 112, sottoposta alle cure, i sintomi sono andati via ma dovrà continuare ad assumere farmaci specifici. Sulmona picchia la compagna più volte, arrestato, violenze in due momenti diversi della stessa serata, l'allarme è lanciato dai passanti. E poi spie dipendenti, teme furti e fannulloni, ad Avezzano blitz dei carabinieri, chiuso il ristorante asiatico, trovate le telecamere di controllo a distanza. L'Aquila, capitale della cultura, i numeri, turismo boom dell'estate, salva la stagione. Negli alberghi, lo studio della Cinea analizza i dati dei primi 9 mesi del 2026, netta ripresa dopo l'avvio incerto, strutture ricettive quasi al completo nel mese di agosto, col picco di occupazione nelle camere al 94%. Movida Sulmona, 10 regole anti disordini e schiamazzi, il pub di via dei Sangro mette le mani davanti e affigge il decalogo del buon cliente, tra le prescrizioni il divieto di alcol ai minori e rispetto per chi abita nei dintorni. Rivisondoli, tre tecnici nei guai per le case in un'area vincolata. E ancora sempre a Sulmona, rifiuti, parla l'opposizione, presa una non decisione, doppio fronte a Sulmona, Cogesa ampliamento di Noce Mattei. Ospedale di Sulmona, allarme per via del guano dei piccioni, poi a Barrea invece morto in motocicletta, funzionaria verso il processo, botte e tentata estorsione, 29enne a giudizio, ovviamente sempre a Sulmona. Chieti, Università ha pubblicato il bando, nuovo campus dell'Annunzio, via libera ai lavori da 46,6 milioni al villaggio mediterraneo, aree per 1500 studenti, auditorium da 500 posti, uffici per 200 persone, offerta entro il 5 novembre, l'appalto durerà quasi 3 anni fra progettazione esecutiva e opere. Lanciano incoraggiò Andrea a suicidarsi, per Volpe la perizia psichiatrica, i giudici dispongono una consulenza per il 19enne accusato di aver istigato in chat il lancianese, la richiesta arriva dall'accusa per fugare ogni dubbio, vista l'assenza di elementi clinici pregressi. Ortona, Bretella, 14 Porto, ecco il mezzo milione, la giunta regionale sblocca i fondi per l'opera attesa da 20 anni, da Nuntis è strategica. Uccisa la vicina, la condanna ora è definitiva, Gissi sconterà 22 anni di carcere, il 61enne che accoltellò un'anziana mentre rapinava una casa. Andiamo a vedere invece le notizie che arrivano dall'edizione abruzzese Il Quotidiano Il Messaggero. Famiglia nel bosco, l'incontro senza privacy, nessuna stanza protetta, i passanti li immortalano nell'ospedale di Gissi. Poi Lanciano, il post annuncia una sparatoria, si cerca l'autore, L'Aquila, truffe nel mirino, decine di anziani, il bandito a processo. E poi sgominata la banda dei ladri che ha commesso un furto in 20 case. Uccise la moglie, ergastolo condannato Antonio Mancini, 70 anni per il delitto di letto manoppello. Un anno fa l'alma era per intimidire mio figlio, poi successa la disgrazia. Ho sbagliato, pagherò. L'Abruzzo dice addio invece a Daniele Kilgren, Santo Stefano di Sessanio, il grande abbraccio. Entriamo nello specifico allora delle notizie. Nuova Pescara in bilico, scontro sulla fusione, Masci cauto, tutto spostato al 2029, De Martinis avanti senza confusione, Trulli tornare a dare voce ai cittadini, l'opposizione ha affossato il progetto. Uccise la moglie in piazza, condannato all'ergastolo, abbiamo detto, sbagliato, pagherò, e poi vuole farla finita, salvata dagli agenti, dramma in via Ostuni, un 46enne precipita dalla tromba delle scale e muore, accertamenti dei carabinieri. Poi Pescara Vecchia in ostaggio dei balordi, polizia chiamata due volte in poche ore. L'app SostaP per pagare e cercare un parcheggio, lo studio la possibilità per i negozi di offrire un ticket omaggio per gli acquisti, al Vaglio c'è anche un parco bici per continuare il viaggio senza auto. L'Aquila, truffe anziani nel mirino, in estate decine di casi, il falso amico processo, sempre più nonni in città abbandonati nei parcheggi dei supermercati, un truffatore in trasferta bloccato dai carabinieri mentre la vittima gli stava consegnando i soldi. E poi la storia, punta il coltello contro l'ex fidanzato, ti farò bruciare, ragazza a processo. L'abbraccio a Daniele Kilgren e a Santo Stefano di Sessanio. E poi a Sulmona picchia l'amico per il conto non pagato a processo, la serata al bullying di Raiano finì in lite, botte e minacce, l'accusa è tentata estorsione, respinte le richieste della difesa, al via al dibattimento in tribunale il 28 gennaio. E poi a Vezzano per i morosi c'è la rottamazione bis. Chieti, Francavilla accoltella un ragazzo per strada, sequestrato il PC e lo smartphone del 14enne. Poi dissesto, rifiuti e sanità, il lavoro di squadra è un vantaggio per tutti. Andiamo a Teramo, alunno picchiato a scuola, la madre dell'aggressore ha sbagliato, ora paghi. A Silvi, 16enne colpito al volto e ferito nel giardino dell'istituto alberghiero, la mamma del coetaneo sospeso, chiedo solo di non fargli perdere l'anno. E poi coltellate in strada per un debito, identificato e arrestato un 45enne, a Roseto la violenza è avvenuta a metà settembre davanti a un locale, la vittima un 33enne ancora in ospedale. Il piano, ecco, 1,2 milioni l'anno delle multe, tesoretto per asfalti e sicurezza. Prima di chiudere la pagina locale andiamo ad occuparci dello sport. Eccoci qua. Lo facciamo con il Pescara. Pescara Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidoni, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione. Poi Serie C, il Mariano Pavone, arriva la Reggiana alle 17.30, il Pineto in cerca di punti scaccia crisi, i biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto, recupera Oliva. Serie D, il diavolo domani in campo, Teramo guarda al mercato, sondati Menna e Gerbaudo, i biancorossi attesi dello Sporting Trestina, Touré scalpita per giocare dall'inizio, Pomante segna il pieno punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. E poi l'Aquila studia la Sante, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta. Giulianova del Zotti all'esame con l'Ancona, i giallorossi attendono i Dori Cerfadini, Misuraca torna in panchina. E poi la Sante verso il derby, giallorossi in piena emergenza, Censori dà fiducia a Di Antonio. Calcio dilettanti, eccellenza Vezzano con il vento in poppa, Pagliarini studia la Torrese, alta trasferta domani con i marsicani, per i marsicani che non vogliono smettere di stupire. Il tecnico, continuiamo a giocare con serenità e senza pensieri sul risultato. Bene, tra poco continueremo con la nostra rassegna stampa, questa volta con notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto per voi qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo qui su Radio G in diretta.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20.30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Petas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, Via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Citygas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citygas@citygas.it. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
6: Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
7: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
6: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
7: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
9: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2 K.
8: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
10: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la rassegna stampa nazionale e internazionale. Trump, via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra. Telefonata tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnali di debolezza, ci ripagherà con il terrore. Il colloquio con Tajani, Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta alla crescita. E poi pena di morte, la decisione shock di Exxon, Vance, non lo guarderò, i vescovi scelta barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. Ranucci fuori da report, spinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E poi riforma elettorale, c'è sì di Mattarella, le limature del Quirinale allo Stabilicum, entriamo nello specifico. Sanzioni agli Stati Uniti e alla Corte Penale per il Nobel della Pace a Pillai, l'Occidente isola Washington, riconoscimento al giudice che accusò Israele di genocidio su Gaza, ho detto la verità, Tel Aviv, Goldbless applaude dall'inferno. L'intervista ad Antonio Tajani, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia per la crescita, il ministro degli esteri, siamo parte dello Statuto di Roma che nel 98 istituì la CPI, niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri, extraprofitti, no a nuove tasse. I conti pubblici, Ecofin, Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extraprofitti e poi bond, l'Italia stacca da Francia, lo spread mai stato così alto. La partita energetica, Trump intesa con Putin per avere il diesel russo, l'annuncio dopo una telefonata tra i due presidenti, Washington sospende fino ad aprire le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio, Zelensky decisione indegna e disonesta. Legge elettorale, sì del Colle, Meloni sente i ministri, niente sgambetti o passi falsi, e mantra. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti se si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per mancanza, per mancare la distanza del campo largo. PD, il programma fino a ottobre, Schrein, applicare la Costituzione dopo l'assemblea del 18, via ai tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie, colloquio tra la segretaria Dem e il leader del Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Ranucci perde il ricorso, non tornerà a report, il tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citati anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Stati Uniti, decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta, l'annuncio del Pentagono, una fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming, le persone devono guardare che questi crimini hanno delle conseguenze, Vance non lo guarderò. Banda della minicar, sesto caso, un ex prof colpito con un tubo a Roma, il 67enne ha denunciato l'aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città poche ore prima ai danni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in coma in ospedale. Aggredire, filmare e poi scappare, dal Knaut all'Happy Slamming, le sfide violente sbarcano in Italia. Quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverde imperavano gruppi di ragazzini in minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi, residenti sono rampoli di famiglie bene e bulli di case popolari. Kranz, nuovo oltraggio all'Italia, pagate 1,6 milioni per le cure, ma Roma non vi diamo nulla. Ora scoppia il caso a maggio, quando le famiglie dei feriti sono state recapitate le fratture, dopo le proteste del nostro governo erano arrivate dalla Svizzera le assicurazioni, ora disattese. Economia, ESMA ok alla presidenza italiana, svolta sulla vigilanza centralizzata. E poi passiamo allo sport, eccoci qua, 300 motivi per Gasp, domani a Como il tecnico cerca il successo numero 300 in Serie A, i quattro allenatori prima di lui a tagliare questo traguardo hanno poi vinto almeno uno scudetto, le prossime 6 gare sono fondamentali per confermarsi anti-Inter, tutto sulla Roma. Friedkin mette sul mercato Everton, dopo 2 anni punta a ricavare 800 milioni, resta centrale l'investimento del club giallorosso con il progetto nel nuovo stadio. E poi per la Lazio, Taylor manca soltanto il gol, Gattuso chiede al centrocampista di essere più incisivo, dopo l'ultimo avvio di stagione la chiamata in nazionale, l'olandese vuole rispondere presente. Bene amici, termina qui l'appuntamento con la rassegna stampa e noi siamo pronti ad aprire qui con le nostre rubriche. La prima rubrica è quella degli auguri. che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
11: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
10: La rubrica degli auguri si apre col santo del giorno. Oggi 10 ottobre la chiesa sull'altare San Daniele Comboni, nato a Limone del Garda il 15 marzo 1831, il 31 dicembre 1854 venne ordinato sacerdote e subito espresse la sua volontà di divenire missionario in Africa. Nei tre anni prima della partenza approfittò per perfezionarsi nell'arte medica, applicandosi nella cultura dei colerosi a Verona. Tale fu la sua solerzia di prete e infermiere che il commissario imperiale riservò un solenne encomio. Una volta partito per l'Africa, dette ancora ottima prova della sua dedizione, morì a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881. Oltre a San Daniele Comboni ricordiamo i santi Chiaro, Fiorenzio e Paolino. I beati sono Edoardo Detkens e Leone Vetmanski. Andiamo a fare gli auguri di buon compleanno e stamattina tanti auguri li dobbiamo quindi fare a Simona Melchiorre, a Maria Falà, a Daniela Marzola, a Loredana Rapacchietta, ad Alessia Livieri, a Patrizia De Fabris, a Riccardo Ridolfi, a Chiara Meo, a Roberto D'Antonio, e questi sono i compleanni. E poi tantissimi auguri da Radio G, perché oggi 10 ottobre Marcello Felicioni e Dora Santomo festeggiano 44 anni di matrimonio. Tantissimi auguri naturalmente a voi e tanta felicità ancora, ovviamente, anche da parte nostra. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Per poterci inviare i tuoi basta inviare un SMS o chat WhatsApp al numero 346 3182 904, oppure una email all'indirizzo di posta elettronica radiogiulianova@libero.it. Vi ricordiamo che oggi uscirà il nuovo numero di Piccola Città, anzi oggi, domani uscirà il nuovo numero di Piccola Città, esattamente, che potrete visionare sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito. Andiamo adesso a contattare il nostro meteorologo Pierluigi Casalena sulle previsioni del tempo.

0: E Luigi non risponde. Andiamo avanti intanto con il nostro almanacco del giorno, cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 10 ottobre. Le giornate, questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, tornano le tesissime giornate fai d'autunno. È un'occasione unica per scoprire palazzi storici, giardini segreti, luoghi d'arte, architetture, tesori del nostro territorio normalmente chiusi al pubblico, e in tutta Italia saranno centinaia le aperture straordinarie da accompagnare, accompagnate dai volontari del Fondo dell'Ambiente Italiano. Per visitare i luoghi visitabili più vicini a voi potete consultare il sito del FAI e preparatevi a vivere un weekend all'insegna della bellezza. Oggi è anche la giornata mondiale del porridge, la giornata mondiale agli hospice, alle cure palliative, la giornata mondiale dei senza tetto, la giornata mondiale contro la pena di morte, la giornata mondiale degli uccelli migratori, la giornata mondiale della salute mentale e dal 4 al 10 ottobre la settimana mondiale dello spazio. Temperature registrate a Giulianova: la temperatura alle 7.52 era di 19.1, umidità 78%, livello di comfort temperato piacevole, vento 6 km orari, la temperatura massima di oggi sarà di 20 gradi, indice di qualità dell'aria buona 31, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. L'orario al bel tramonto a Giulianova, ora legale, il sole è sorto alle 7.10, tramonta alle 18.32, il culmine è alle 12.51, durata del giorno 11 ore e 22 minuti, non è sorta alle 6.54, tramonta alle 18.06, fase lunare luna nuova visibile al 3%. Nacquero oggi 10 ottobre 1901 Alberto Giacometti, scultore maestro delle figure umane allungate. Poi 10 ottobre 1946, 80 anni fa, Franco Malerba, politico e primo astronauta italiano. 10 ottobre 1961, 65 anni fa, Martin Kemp, attore e bassista del Spandau Ballet, che ascolteremo poi con True. Accade oggi la storia di un giorno, 10 ottobre 1846, 180 anni fa, pochi giorni dalla scoperta del pianeta Nettuno da parte dell'astronomo tedesco John Gottfried Galle, l'inglese William Lassell individua il suo più grande satellite, oggi noto come Tritone. Il nome, ispirato alla mitologia greca, viene proposto nel 1880, ma sarà adottato ufficialmente solo nel 1949. Curiosità: Tritone è l'unico grande satellite del sistema solare a orbitare in senso retrogrado, cioè in direzione opposta alla rotazione del proprio pianeta, caratteristica che fa pensare che sia stato catturato gravitazionalmente da Nettuno in un lontano passato. 10 ottobre 1911, 115 anni fa, con l'interruzione di Hung Cam prende avvio la rivoluzione Khmer. I sostenitori di Sun Yat-sen si sollevano contro la dinastia Qing, detta anche Manciù, ponendo le basi per la fine dell'impero cinese. Gli eventi che susseguono porteranno alla deposizione dell'ultima dinastia imperiale e nel 1912 alla proclamazione della Repubblica di Cina, una svolta epocale nella storia asiatica. Dopo oltre 2000 anni il governo imperiale, la Cina, intraprende il cammino verso la forma repubblicana dello Stato. 10 ottobre 1956, 70 anni fa, i fratelli Arturo Santade ed Egidio Santade sequestrano 96 alunni e maestri nella scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rò, chiedendo un riscatto di 200 milioni di lire. Durante il drammatico assedio, il giovane operaio Sante Zennaro, che si offre di trattare con i sequestratori e che contribuisce a distrarli, viene colpito e ucciso per errore nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine. Il suo gesto di coraggio gli varrà la medaglia d'oro al valor civile alla memoria, una vicenda che scosse profondamente l'Italia nel dopoguerra e che trasformò Sante Zennaro in un simbolo di altruismo e sacrificio civile. 10 ottobre 2006, 20 anni fa, il colosso americano delle ricerche online Google acquisisce il sito di condivisione video YouTube, fondato appena 20 mesi prima. L'operazione viene conclusa per 1 miliardo e 650 milioni di dollari, sancendo una delle acquisizioni più importanti nella storia di Internet e aprendo la strada al successo mondiale della piattaforma video. Curiosità: a soli 20 mesi dalla nascita, YouTube era già diventato uno dei siti più visitati del web. L'acquisto da parte di Google si rivelò una delle operazioni più fortunate e redditizie della storia della tecnologia. Hanno detto: dallo spazio non si vedono i confini, si vede un unico pianeta da proteggere. Lo ha detto Franco Egidio Malerba, data di nascita 10 ottobre 1946, Bussala, è un ex astronauta militare e politico italiano, ufficiale di complemento per la Marina Militare, è stato il primo astronauta italiano della storia, avendo fatto parte dell'equipaggio portato in orbita dallo Space Shuttle Atlantis il 31 del 1992 nel corso di una missione. E abbiamo il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusate, ma il telefono silenzioso per i bambini che dormono.
0: Non ti preoccupare assolutamente. Eccoci tornati insieme. Siamo pronti allora? Le temperature sono scese, sicuramente possiamo dirlo questo, mai.
1: No? Sono scese perché adesso siamo sotto una depressione atlantica che sta interessando, ripeto, principalmente le regioni tirreniche del nord. Qui a noi arrivano solo bande nuvolose, ma con poche precipitazioni. Oggi ci aspettiamo le precipitazioni di tempo e intensità dal pomeriggio fino alla sera, così come ce l'aspettiamo anche nella giornata di lunedì, in maniera non altra ancora più sporadica.
0: Certo.
1: Domani invece sarà una giornata variabile, quindi alternanza di rischio di annuvolamenti, in un contesto più fresco, con temperature che si abbasseranno ancora di 2-3 gradi. Ovviamente questa situazione ce la porteremo dietro per tutta la prossima settimana, dove però ancora non si vedono l'arrivo delle perturbazioni classiche autunnali che portano le piogge anche qui da noi.
0: Sì.
1: Quindi diciamo un'altra settimana di tempo variabile più che altro, con però poche precipitazioni.
0: Stamattina un po' di pioggia ci potrà essere oppure nel pomeriggio? Un pochino?
1: Sì, però più nel pomeriggio.
0: Più nel pomeriggio
1: e sera. Quindi dopo pranzo, fino a cena, potrebbe esserci della pioggia debole, moderata.
0: Ok.
1: Ma ripeto, pochi millimetri, non parliamo di grosse, perché
0: gli acquazzoni, insomma.
1: Questo momento del Gran Sasso.
0: Ok.
1: Quindi è tutto più verso il Tirreno piuttosto che sull'Adriatico, quindi quest'anno le depressioni alte ci hanno un po' limitato nelle precipitazioni, infatti siamo molto sotto il limite della media annua. Che ovviamente quest'anno non raggiungeremo a dicembre.
0: Purtroppo lo sappiamo, ce lo siamo detti tante volte.
1: Sì, a meno che non sarà un episodio proprio macroscopico, ma che poi fondamentalmente fa solo danni, insomma, gli episodi macroscopici, accumuli, non è che rimette a posto la media. Fa più danni.
0: Ci vorrebbe un pochino di pioggia tutti i giorni, anche se il direttore è contrario, però.
1: Dovrebbe piovere in maniera moderata.
0: Moderata, certo. Va bene Pierluigi, noi ti ringraziamo, poi torniamo domani ovviamente per approfondire queste previsioni, ok? Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend. Ciao, buona giornata. Con il nostro Pierluigi termina ufficialmente il nostro radiogiornale, grazie a tutti per l'ascolto. Chiudiamo con il pezzo scelto da Vincenzo Iaconi, vi auguriamo una buona giornata e un buon weekend. Il pezzo scelto da Vincenzo per celebrare il compleanno di uno dei componenti della band e degli Spandau Ballet è True.

0: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il
2: sole. Stai ascoltando Radio G Giulianova. Per te.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Radio G. Radio G.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi hai mai chiesto niente, mo la roccia perché non mi hai mai chiesto niente, il giglio perché non mi hai mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi hai mai chiesto niente, il fuoco perché non mi hai mai chiesto niente, il vento perché non mi hai mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi hai mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente. Ma io cosa ho chiesto quando ti ho visto? A te, a te, che mi hai guardato

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: un estreno de Banana Sound.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

l'amore è tutto quello che so. Ti porterò dentro al mio cuore e ti solleverò.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: non mi sembrava male, ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuta.
2: Ah, no, no, ma
1: veramente bravo, guarda, veramente.
2: Ma non era bravo, quello era stonato come la campana. Ma che cosa dici? Che cosa non era bravo?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

radiogiulianova@libero.it. He could think he'd

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.